0: Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin e sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.
1: O chi vedic la conta de nauna, che dai sodis no leva mei bunia, pedo la sort geva piate la luna.

ord dal calender dal paur. Curcha al pisocca es ce pucià, ci plova o ci plovarà.

Alla Steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras Steulas, el firmament. Perciò vivi in Sintiara, mo in moment. Perciò sto in Sintiara piti, piti. Quel curt moment che ins viva, a lu morì. Oggi vus caras Steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, ich stei vus contempla, ci lei con tanta gloria vus terlegia. O quel che vies cafider, amo es cafiu, quel che vies curs di regia, oie miu, diu.

0: miu num Urs Müller. Biengi! Sur la Svizzera sgolan dina plis avens dronas nun en conoscentes e quai sur infrastruttura militare en la vicinanza da truppes, quai all'armada confermant vers la tagesschau da SRF. Tenor il chef dell'armada, Benedikt Ross, ha ins constatada kurt di spliras drone sur infrastruttura critica.
1: Und nicht ei Drohne, sondern Droneninformation. Und das ist kein Lausbubenstreich mehr. Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen, weiß ich woher, über kritische Infrastruktur schicken kann und dann verschwinden sie wieder und wir haben keine Ahnung, wer das ist.
0: Der pli Indikations der war quest Incident nall'Armada Schweizer Beachfatsch per Motivs Tactics. Denn dann sei aus planisada proteger meglier l'Infrastruktur kritica in Schweizera. Dabei meist comparen in l'entire Europa dine puspe drones nun en conoscentes, il plis events sur aeroports, overes hydrauliques u implants militars. Experts supponen che la Russia sei responsabile per queste azioni. Le droni fecen parte della guerra ibrida russa. La partita il centro del Cantun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per insizia in la reggenza. La partita ha nominato il Iersaira. Con quai duai a Kutter defender il sitz della consigliera governativa per tenta Silvia Steiner della elezions lauter Mars. Kutter è sta president della città da Wädenswil e sese da pil 2012 per il Cantun Turic in il Cussel National. Avant drei Sons a Elgi in greve accident de Schiss e de Pilura in la Succia con Rodes. Thematica Mainz engage Philipp Kutter per una politica de finanze stabile e per la reduzione d'obstacles bürokratics. Sventri il stere trembles desastrus in la Venezuela alla presidenta transitorica Delcy Rodriguez proclama una malencurada nazionale de 7 dies. Intanto il numero di un frendes aumenta in 2.300. Passa 11.000 ulteriori persone sein venite blessate. Le forze di salvamento cercano in nemmeno sventre la catastrofe survivenza. Fino a in ellas pudì spendrar bun mein 6.500 persone. Insieme con la SRG-SSR rimne la cedaina da fortuna oz durante l'entirdi per le un frendes al terremoto in la Venezuela. In einem Prempass vignen las donaziuns duvrades per la gitt d'urgenza, allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, schuer per la distribuzion da rauba dal basin quotidian. Della guerra nel prossimo Oriente, nel conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti, ieri da discorso a Doha. Il Qatar ha intermediato tra le partite del conflitto. Ed ha discurrito la navigazione nella via di Hormuz, sco il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato entro il discorso. Tenor medias statales iranaises sei ervini discurrida vart els combats continuans tranter l'Israel e la Hezbollah en il Libanon. Da vart resultats concrets nan las partides de conflict fac na ginnes indicaziuns. In us finit el sport, Balapè, l'Engelterra, la Belgia e del Stadis Unizenza qualificats per il sociavel finals del campionati mundial. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-2, come 2 gols als Englais a città Harry Kane. Sco proxim fronte l'Inghilterra sin il Mexico. La Belgia ha guadagnato in extremis contro il Senegal con 3-2 venter prolongazione. Sco proxim fronte la Belgia sin il Stadis Uniz can eliminare la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima misura in els americans stats con in un plipauk sin il Platz. La Svizzera è l'ora di Maun in azione, nella fase da K.O. fronte Ellas in l'Algeria. La partita comincia da Maun Merveglia alle 5 tempo svizzer. E per finire anche del tennis, Belinda Bencic è qualificata per la terza ronda del turnier del Grand Slam a Wimbledon. La Songhaiaisa ha battuto la Chinese Wang Xinyu in 2 sets con 7-5 e 6-0. Scopo.

0: Proxim fronte Belinda Bencic de Maun sind la russa Anna Kalinskaya. En la seconda runde de questa sera fronte Victoria Golubic sind la italiana Jasmine Paolini.
1: La meteo.
0: Oggi si savenzo e gli felentir grigiun. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Es is la gevin de maun, ma schon ein paar merveilles. Cons, che sesen de maun de quella subis also propi avon la televisión. Per cas che vos esses boschi murdi, che vos figeis, quei è forse un trauters diux, a miez la noc, ma rai non in tic in a vos in quels de la davosa. En curt, mio nom, Anneslina Quinter, in BND.

Summer in the City. Ne dies vergala si sino des Ermontschas biendi. Alla proxima canzun, quei propina pala de maun. Scho vus esses forse, ei gist vide bäuberin, quei caffi creme in a nova da Rihanna.

0: RTR con il duel della Davosa Notch, al campionato mondiale da Ballapè 2026.
1: Fein gol, se vini tirchen a tutino un gudinja, ni a chatren blai adversari en token bunemen la fin per un volver el duc, ni scha auch ein paar Plitems a decider lura causa e la prolungazion. Als Duells della Davosa Notch an Puspe procurau per tensiun. Anschevin, culpi fresch quel dentro le Stati Unite che guadagnano contro la Bosnia Erzegovina in quei sedi Javel. Final, quei con in 2-0, a quei malgrat che il giugador che procurau per il primo gol, Follerin Bulligan, a viu e la 63 Javela und la Karte kotschner astu idudel Platz. Per als Stadis Uni continuesci, paia dramatik esi estau dentro l'Engeltiara alla Repubblica Democratica del Congo, sventer in 1-0 a Harry Kane und sviu volver al Duke asitau alla 86 avla lu al 2-1. Denter la Belgia del Senegal ai Edouard Winchurat goals per decider quei giuc ciun total ai dau. Mo ecco, ai trovau quella ominusa 86 avla minuta seins di token lume nava al Senegal an con 2-0. A per la Belgia vesevi oscos quei campionati mondial mas a fin. Lu a Lukaku sitau in prem a Tielemans al secund gol aun a von la navantavla a de scheia a iu e la prolungazion. Letze lu digi li ungstade pauk spektakulare token ella c'è mege ciunavla minuta lu ai dau in faulem virs Tielemans at a scheia penalti. Kella lu egis sitau a manau a scheia alla victoria. In Duke propi con si e giù e questo in ver crimi ir sera. Co continuesci per l'Engeltiara vino von incontr in dire nus lo specie os e io ciao al final un ademen al Mexico ca token de co gudignau mince Duke en quals campionatis mundials per els a casa alla Belgia ad els Stadis Uni sentaupen lu el o ciao al final e. Ah, tje. Ma profondament, de mon metres veirin, baul, pratica vulmerale nazionale, de mon de les tschun, contra l'Algeria.

0: Als passionai con Anna Voss.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e storges de musicistes e musicists.
0: Ja, c'hai e teitla la scena exact quai se domandai nus cau questa stat. A questa amna udinus las canzuns del Matiu. Oz, lenus se vede del, c'hai canzun ves el budien scret sets. Dentro tot quelles qui dat, ca plaiem forse del, ca xens c'hai autora scret cianina, quai tel, ah, don cio ebu scret sets ella. Io crei. Quacco, vesse vos bolignau.
2: Se os chas eleger in a canzun, che au ves giuscret sets, schlo fossi probabel Last Christmas, che Mariah Carey conta, bo prevede che la canzun plaiami special, ma bain prevede che quei è in a canzun che vada Nadal mondial sin a scivia emiturs, che au ves probabel finanziau a trashon miu antiron avon Nadal.
0: Last Christmas de Mariah Carey. Ok, os Matiu faci un po' confusions. Ni Last Christmas, Wham, All I Want for Christmas, Mariah Carey. Omis dus grand seeds de Nadal de creme porta buccianina al faci de coca la vese buccian scritella. Let's corrisponde ad omis dus. Grazie al fech Matiu, io ha gran gust che vascel os shaiko de mese stat in a canzun de Nadal.
1: C'è taidla la scena.
3: Una bella giovgia con RTR.
0: Mes nuvs che al studio erano pare sci euforics di tutta la canzone di Nadal, che è sempre in succe io, ella. Hai. Na, nus le nuvs propi a un tutta Last Christmas. Os. Grazie. Ich habe vergessen, dich bin frisch, wo? Check

0: canzun de quella che Matteo di quella vessia bugien scritt sets. Last Christmas da Wham. A chavus weiss merveilles, c'è canzun che al Matteo di, per esempio, de sets, quella vessia un fadiau in tic de pli attenzion de maies canzuns, ni c'è canzun che al manegge quella va a dina per ina fiasta. Fidien clic sin rtr.ch lau dati la survesta ad in ulterior gevis de del udis lucau sent las dies.
1: C'è taidla la scena.

0: Loi con Red Eyes e ei giavra gau mes lasiat. Es vus forsom vida studiatia i tre e notz, nus mara ingrat. Se c'è che sves gida, num nada men c'è che Laura fa. Avon dati denton novitats con Urs Müller.
1: Sur la Svizzera scola nadina plis avents drones non en conoscentas e quai sur infrastruttura militare en la vigilanza da truppas, quai all'armada svizzera confermant vers la tagesschau da SRF. Ussa è planizzata a proteggere meglio l'infrastruttura critica dal paese. La partita il centro del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per il sito in la reggenza. El doit defendere il sito della consigliera governativa partente Silvia Steiner dalle elezioni lauter Mars. E l'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti sono qualificati per il ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. L'Inghilterra ha grignato contro il Congo con 2-2, la Belgia ha grignato contro il Senegal con 3-2 mentre prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
2: La meteo.
0: Yesterday. Jeu ein Orden contra quei che bo pli in de treis, gau davon quelle cifres. Tocem venci siat graz vignot sel cantun grijun, un pau pi frescht, ois el engi din auta cum ven graz, el su selva dati venci chun graz. Je per grand part su le jif, el nord dati en cines neblas de cumulus, ad amon dati luina mischeida de su lei en neblas, ad el nord sai lue vini blec, a quere cun de mon, antuan venci chun graz, in a maximala, yeah, nur te memme kaule su di. La demon, cosi non des Ramonches, interessant veni lu propi demon mervei, bo mo de vese la Algeria in contra la Svizzera, ma ben surtot de vese Vladimir Petkovic in contra sa anteriore nazionale. Sa co el se senta, u dise un cotonus, avon la siat, al microfon Anneseline Quinter, piala Gevgia.
2: Da Mau, alla Saira.
0: Ok, la Lisa con About Them Time.

0: Es ist rot.
1: Quei Halunke con Luftschlösser im Korridor. Jei venne von Lassiat.
2: RTL Impuls.
1: Tjai canera nira murische propi musica em vossas ureies. Forse dati jetzt chi de vus getoit la enorm bugen tir a nuorses ni a caures, quasi in studi de vardel bischla de quels animals a jür gauci fac e impuls de dots.
3: La Montanera specie malidia meinen im Mantun d'entre nuella porta del Klaus vercinci un conta nuorses con ciozze d'imperciancs. Per l'emprema ga asce la bischlaglia ozios il prau, indi da fiasta. Al pur, arval gartere sine quesse met in liung fil da launa alva brina a nera en moviment, accompignaus da din bischla voluminus, da mes, bes. Piada pli venia buda distinguer, forse in me che va virs in me, ni in be che se sarva virs in ba, forse in ga in ne, ni in na, aber auter bubia. Ni os, ni us, ni is. Ai dat vus altes, agites, basses, stendides, berlacces, tremblontes, i dat bischlems curze liungs, staccatos, crescendos, solos, duets, quartets, pinze, gronds, cors, ai dat schkufles de tuns, bottes, bulschs, manaivels, ad auters de lunch, formond acustica meinel spazi, la leva planira, ca devente sponde teissa, a tassaia, tocan si virs las casas a jur dal vitch. Satia che raquenten, tu na, tu niscoin liung bergini, tu gna, tu la na, buda capi, os che nos in quella biala prada, prima vauna e nivronta, plein verdins, carmalons, tra i fei plantadia, niva, timian, flurs cazzola, flurs chagrun, in menu pulpeo. Al pur di, chi sa di impressionant che els ciot sappien distinguer precisamein la vus de la mumma en tot que giugiuri a bischlem monoton. Ad el demandiau al pur, schelen conosci elles differentes vus de seis nuorses. Da, pur gierni, al castion sa di imbienton più roi di scala nuorsa, bumo per tu con ludida e per tu con su andà capo stocca via sulla greppa giù. Riel schim furbats, a caccia al tion, se niester spel clausi, laufan treus parete de romperò.
2: Impuls.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las pitchnes e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ait il radio IR sün rtr.ch. Al Campionati Mondiali da Balapè 2026 cun RTR. Fitch da manif. Erschalis un grand stock da vent.

0: Las novitats ter RTR.
1: Sulla Svizzera comparna dina da pli drones non inconoscentes, l'armada e all'armada. L'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti stanno in l'ottava finale del campionato mondiale da balapè. E Laura Ozzati Blair Sulegli, 4 20 grazie a Samu Retzen e 27 grazie.

0: ei Drohne, sondern Drohneninformation. Und das ist kein Lausbubenstreich mehr. Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen, weiß ich woher, über kritische Infrastruktur schicken kann und dann verschwinden sie wieder und wir haben keine Ahnung, wer das ist.
1: Der Pli-Indikations der Wartquest-Incident in l'Armada Schweizer Beachfatsch per Motivs Tactics. Denn dann sei ausplanisada proteger meglier l'Infrastruktura kritica. Der Pi-Mais comparen in l'entire Europa dine Puspei Drohnes nun en conoscentes il Pli-Savenz sur Aeroports ovres hydrauliche su Implants Militars. Experts supponen che la Russia sei responsabla per questes Aktions. Las Drohnes fecen part de la guerra ibrida russa. La partita il centro del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per un sitz in la regenza. La partita ha nominato il Irsaira. Con quai doia Kutter difendere il sitz della consigliera governativa partenta Silvia Steiner dalla selezione lauter Mars. Kutter ist der Präsident der città da Wädenswil e sese da Pildomele des Deutsch per il Centun Turic in il Consell nazionale. Avant drei Sonn sei el gi in greve accident de Schiss in der Pilura in la Succia con Rodes. Thematica meins engage Philipp Kutter per ina politica de finanzas stabila e per la reduktion d'obstacles bürokratics. Sventres der Trembels desastrus in la Venezuela alla Presidente transitorica Delcy Rodriguez proclama ina malencurada nazionale de set dies. In dann sei il Dumber d'un Frendes augmentas in 2.300.000. Passa indisch milli ulteriures Personas sein vignides blessades. Las Forzas de Salvament cercen erinemnes Venter la Katastrophe vinavant survivents. Finus ai en elles pudi spendrar brumain 6.500.000 Personas. Insieme con la SRG SSR rimne la cedaina de Fortuna oz durant l'entir di per las unfrendes dels Terratrembels in la Venezuela. In einem Prempass vignen las Donations duvrades per la gitt d'urgenza. Allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, schwer per la distribuzion da raube dal basin quotidian. Per la guerra in il prossimo Oriente, en il conflict trant l'Iran e del Stati Uniti sei ir da discursa Doha. Il Qatar ha intermediat trant las partides de conflict. El sein discurida vart la navigazione tras la via de Hormuz. Sco il vicepresident american J.D. Vance ha declaras ventre il discurs. Tenor media statales iranaises saia ervini discurida vart ils combats continuans trant l'Israel e la milizia Hezbollah en il Libanon. Da wart Resultats konkret nan las partides de Konflikt fatsch na gines Indikations. In usinit il Sport, Balapé, l'Engelterra, la Belgia e il Stade Zenit senza qualificats per so chavel finals al campionati mundial. L'Engelterra a grignà contro il Congo con 2-0 o med 2 goals als Engleis a setà Harry Kane. Sco proxim front all'Engelterra sin il Mexico. La Belgia grignà in extremis contro il Senegal con 3-2 sventer prolungazion. Sco proxim front alla Belgia sin il Stade Zunitz can eliminà la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima mesura in l'Americans stats con in un plipaux in il Platz. La Svizzera è l'ora da maun in action nella fase da confronta ella sin l'Algeria. La partita comincia da maumerveglia alles 5 temp Svizzer. E per finire anche il tennis, Belinda Bencic si è qualificata per la terza ronda del turnier da Grand Slam a Wimbledon. La songagliaisa ha battuto la chinesa Wang Xingyu in 2 sets con 7-5 e 6-0. Sco proxim front a Belinda Bencic de Maun sind la russa Anna Kalinskaya. In la seconda ronda da questa sera front a Victoria Golubic sind la italiana Jasmine Paolini.
2: La meteo.
1: Als sie sich wenden zu den Liefen in der Grigion, in der Grigion del Nord, dat in 5 Nivels der Cumulus. La temperatura maximale è 30 20 Grad in Lenche di Nota, 25 Grad in Surselva e 27 Grad in la Region da Quera.

0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Yes, is vergaule siat. Gest und die alles Novitäts. Oz ei di der Rimnade de la Cadena de Fortuna a per cas che vus les feine donazion, wenn der dos se weis telefonasi la nombre gratuita 0800 800 07 07. Ni che vus enfleis e tutte le informazioni che vus les feine donazion sin via digitala quai sin rtr.ch ni sin glückskette.ch. Al microfono è Anna-Selina Quinter ad un pauc moment ma reinus a un tic pi precis sin quei di de solidarità. Ci vislina bella djevja.
0: RTR Unic

0: La Nina Dubois con A Zip It Slow.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
0: A quei di de solidaritat per un frendes del gref di Aratiembel e la Venezuela a Liuk Oz. Insieme con tutte le unità della SRG SSR Vegn Rimnau de Nes a favor delle persone pertucades. A quei è via telefon, tocken questa sera de las Indisch. Alla voce che vos es gest udiu, quei è quella dell'ambassadura Ramonche a manadra della centrale de telefoncau a Quera, Claudia Catomen e lei ostermei al studio. Biendi.
2: Biendi.
0: Claudia, perché rimane la cadena di fortuna?
2: Also, il dus di Ara Triembels, del 24 de Circladur, è il pli ferms e la Venezuela da pi varga in Chantanè. Le stramblides toccan in Tiara, che era schon abon la catastrofa della natura influenzata di una greve crisi sociale ed economica. In una grande parte della popolazione vive in grande paupredat, a sotto relazioni precarie.
0: C'è vuol quei di sas precisante quei?
2: C'è l'access al provvedimento de sanadat, aua giobra, nutrimen, a surveggio de base erano schon avon restrangi per biars questions, corrispondentemen eisi de teme che le strutture locali vengono surcargate spert delle conseguenze del Tiara Triembel.
0: Ad exact per dida quelle persone vengono denes rimnaiots le cadene de fortuna, c'è exact previu, c'è agit? Capite con quals danes che venire in Naiots?
2: La cadena de fortuna è stata in stretto contatto con sia organizzazioni partenarie svizzere. Qua vuol dire la cadena Rimnamolezza e Bussetza a Leu, che lezza a partenarie Leu, a quelle si preparano da prestare spert agit a Leu. Quei agit vengono prima a se concentrare in agit d'urgenza, qua vuol dire alloggis provisorix, access a daua da beiberjobra, provvediment medicinal, articoli da higiene, sco è la distribuzione di roba da basenze quotidiane. Tutto il sviluppo della situazione sa il sostegno e compilare misure alle lunga vista per gli dare le questioni per toccare di servire più spesso perspective per gli avvenire.
0: Se io leggo gli dare, c'è questo esatto fa?
2: Ti sa gli dare con RAPS, con per esempio telefonare, oggi il numero gratuito 0800 807 0707, ad annunciare am permetter die Donation, ti servens lu via Mail, ni posta in quen asas lu paga die Donation. Ni ti sase paga via Twint, ni QR Codes in nosa pagina d'internet rtr.ch, ni direktamein sin glückskette.ch.
0: A telefons vengen e pri encontr cau a Quera e de nos collaborators per inavart, per de lautwart e de den qual prominent, cun ci ans forse la qui de oz de se centas in telefon.
2: Also, im Moment è in grad dus prominenz alla centrale a Quera, nomadamein Martin Bühler, il presidente della Regenza Grischun. A lui è Gieri Spesche, è l'ambassador della marca Grischun. Al di corso di vengono per svi Christian Florin, della WWF Eretica, Andreas Gabriel, della Lia Romancia, ad Anita Mazzetta, del WWF Grischun. Els è in alla centrale, prende in conto il telefono, ad anzi dire, c'è un pede per una patrlada, perché che telefonesce a noi.
0: Grazie a te, Claudia. Ti torno l'upitar per il studio per giocare al Kikin Sis e la vai per rimna denes per la Venezuela. A chavus, leis a casa os fa in una donazione, vos es diest udiu, forse un po' menzionare, in aga la nombra scottala al telefon, quel è gratuito, chavus telefonais, a fa donazione vais via 0800 807 0707, ni è online, las informazioni am fleis in nostra pagina rtr.ch, ni essin glückskette.ch.

0: Bringen Heide Baschi, chi sascha quella vegn cantada visur mar, con la Svizzera fronta sin l'Algeria de Maun. Nus am Reino Niniga Kurzi ils resultats della Noge Vergada, qua finimus elas novitats con Urs Müller.
1: Sur la Svizzera scolen din plis events drones nun en conoscentes e quai sur infrastruttura militare en la vicinanza da truppes, quai all'armada confermain vers la tagesschau da SRF. Ussa è planizzata a proteggere meglio l'infrastruttura critica in Svizzera. La partita, il centro del Centun Turic, tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per in sezza in la reggenza. El doi difendere il sezza la consigliera governativa partente Silvia Steiner per le elezioni l'8 mars. E l'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti senza qualificati per il ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-1, la Belgia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2 senza prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
2: La meteo.
0: Kaul a tutina bo caliras dati oz el canton grijun. Tocan 27 grads vegni a quera, un palpi fresh a lengi di un'alta con 20 grads, ad ele su selva dati 21 grads. E per gonda part su leivots, el nord dati antines neblas de cumulus, ad amon dati lo in a mischeide de sulei a neblas, el nord sai e vegni un pau blech. A quera resti e pulit Kaul, con 21 grazie.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
1: Ferms Terra trembel scan manau a biars un frendes, a biars cristian scan piars lur de casa, droven aua, nutrimen ad agit medicinal. Per savese di da avon liuc rimne la cadena de fortuna oz denes per la Venezuela, a per quei stad oz nies chi crisis e sot l'anzena cadena de fortuna a Venezuela. In pauc moment torna Claudia Catoman, ambassadura Ramonche, per quei di an vostre mai el studio, a lui de nus insemen in a ronda chi crisis per una buona causa. Als bons, let's van lu nominadamein a favur del di de rimnada. Nos dein sventa la proxima, Gracie Abrams con That's So True.

0: That's so true. Della Gracie Abrams, a dos esi temps per ina ronda Kikerissis, oz puspen ina edizion pi speciala.
1: Il Kikerissis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Per quels che tot laven già anschon udiu al Kikerissis, quel sta dozzo dina enzena pi speciala, enzena che deina de fortuna che rimna oz per la Venezuela. E con quei dicio benvigni in vos el studio a Claudia Ketoman. Das
3: ja, ja, meine Gaben.
0: Ja,
3: bin ich in Zemen.
0: Und pourtant, die Kinder sagen, dass das ein Real Jug.
3: Na, forse è bolo, sau luetto correcni, ci dau da buce che dici.
0: Fos è una variante. Ma, ja, oz, vien rimna per la cadena de fortuna, da pi la siat, vien os prudiu telefons, ti, Claudia, sia l'ambassadura Ramoncia della cadena de fortuna, meines è quella centrale de telefons, è sosa stada, lau in moment presenta, sa raccontante, com marci? Hai dobbiato il telefono?
3: Già, sono su stade quando telefonano sono da quelle ore, also proprio non svengono proprio bene da fare, tra l'altro puoi spezzare che telefonano, quei scibi.
0: Also, da cosa quelle ore, in tua casa di esperienza, hai si per più piuttosto più tardi, più bau, che telefonano, insomma, più stedi, ti sa di intercettare in quella forza?
3: Il più stedi telefono, ma qua è un greve, c'è memoria, va piuttosto la sera.
0: Also,
3: ja, kunst fai appels alla Tagesschau, ni al 10 vor 10, ni forse col telesguardo, wenn sie zarbo telesguardo, aber sie ja emissions pi grande, es kunst nella televisione, kunst weis als malets, also als malets giten halt radio finden malets al ciao, che forse schon evaluate kleintig, malets visual gide schon ek motivesche de telefon.
0: Forse motivesche lu grad quoi, che piuttosto la sera, abo la demonsch, go ossa, a zitti a casa de telefonar, fa donazio und so weiß so der Nummer 08 und dann siat 08 07 07 nie direkt via glückskette.ch schon wusste la fine source weiß was la chance de Jean Schakul Präsident der Regenza Martin Böhler che aktuell wenn wieder prendere du telefons quelle zentrale a quera anus dein os eprina donation perhaps gewannen verwurdelke deine de fortune quelle runde gekrisis per dumbra per Konski Tonja, per Marasha Todvalu korrekt, ai Sergio Guec, anche al studio.
4: Buongiorno, Simon.
0: Arbiter, BND, Sergio. E se vuoi, tu spronz?
5: Buongiorno, Claudia, da far in miglior possibile.
3: Ja, don tot, ja, spero.
5: Ci dat proprio una belga donna a favore della cadagna da
3: Cotegna. Il squeci cresce, ni?
0: Lut, trigienze, buona lunga bucchina, su un pino rusca, toi, Claudia, nus scegni liber. La cadena de fortuna è venuta fondata da 80 anni.
3: Sì, corretto.
0: L'origine della cadena de fortuna va a voi in una emissione di radio.
3: Sì, corretto.
0: La prima gara che RTR è stata parte di una rimanata stau von di agenzi.
3: No,
5: corretto.
0: La Dina Heimgartner presidiesce attualmente la cadena de
5: correct.
0: Fortuna. La capitale della Venezuela è Caracas.
3: Sì,
5: corretto.
0: La Venezuela confinesce con la Brasilia.
3: Sì,
5: corretto.
0: L'ungaggio ufficiale della Venezuela è portoghese.
3: No,
5: corretto.
0: La Svizzera ha de più abitanti che la Venezuela.
3: No.
5: Correct.
0: La più grande rimnada della cadena de fortuna era per un frendes del tsunami al 2004.
5: Yeah. Correct.
0: La numera gratuita per fare donazioni oz è 0800 07 07 07.
3: No, è sabato.
0: 0800 07 07.
3: Yeah.
0: La Venezuela già è l'America del Nord.
3: No.
5: Correct.
0: La più alta cascata del mondo è la Venezuela.
3: No.
0: La bandiera della Venezuela ha las colors verde ed alf.
3: No.
0: La bandiera della Venezuela è stoiles.
3: Ja. Yeah.
0: La Venezuela... Venezuela viene pagata col Bolivar.
3: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Correct.
5: Correct.
0: Quindi, svenza faccia.
5: Bravo! Ui. Claudia.
3: Allora, quale con il numero di telefono? Sto mal con il numero di telefono.
0: Quale sorvegna, ja, ja, amici casi, quale constat? Ti has già rispondito alla corretta?
5: Ja, fare una buona chiosa.
0: Ti has rispondito alla corretta?
3: C'è già sai che lui sa quella numero.
0: Io scappare un po', sto sempre in impergare. Non accien, accianto siat, non siat, non siat. Per tutti a casa. Sergio, come
5: io? Claudia Sonza, c'è amici a casa che ha il numero da telefono per fare donazioni, c'è Claudia Soir. Allora, Marcigli, va in faccia da kinders pretensions en chitordes correctes.
3: Super.
0: Super, qui tardi è corretto.
3: Ah, sono contento. 50.
0: 50 francs. Leve sono sperdi, quella che constate voi?
5: Anna Selina Quintero pretendia la più alta cascata del mondo è in la Venezuela, che è effettivamente il salto angel.
0: Okay. Il salto angel, forse.
5: Oder angel.
3: Io vale di extra per preparare, o li di ubiada la
5: versione. 979
0: meters.
3: Qui au. Qui un millimeter.
0: Wow.
5: L'importante è che ciò funziona.
0: Sì, funziona fit bene, fit spert, sco a dina 140 francs, venza gudignau in quella ronda che crisis per la cadenda fortuna. E grazie fit, Claudia,
3: grazie
0: per l'accunus. Se vous leis da anziei per sostenere la Venezuela che da piccola stiara triembels delle amna vergada proprio in una situazione difficile, l'usse veis fa una donazione oz a cacciun del di de solidarietà. Quei sens fa neua, Claudia?
3: Oh, via numero di telefono 0800 007 007 007.
0: Ni
3: via rtr.ch o indicato tot ni glückskette.ch
0: 0800 007 007 007 per vostre donazioni.
1: Il Kikerisis
2: presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.

0: Las novitats der RTR.
1: Sulla Svizzera comparna dinna da pli drones non en conoscentes, l'armada e all'armada. L'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti staten en l'ottavel final del campionato mondiale da balapè. E Laura Ott sta di Blair Soleil, quater 20 grazie a Samorezzen e 27 grazie a Quira. Jelas Ott, meu nome Urs Müller, Biengi. Sur la Svizzera sgolen ad inna plis events drones non en conoscentes e quai sur infrastruttura militare en la viginanza da truppes, quai all'armada confermant vers la taga schau da SRF. Tenor il chef dell'armada, Benedikt Ross, ha in ins concetat da curt gis pliras drones sur infrastruttura critica.
2: Und nicht ein Drone, sondern Droneninformation.

0: supponen che la Russia sia responsabile per queste azioni. Le droni fecen parte della guerra ibrida russa. La partita il centro del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per il sito in la reggenza. La partita ha nominato il Irsaira. Con quai doia Kutter difendere il sito della consigliera governativa partenta Silvia Steiner per le elezioni l'8 mars. Kutter è stato presidente della città di Wädenswil e sese da pil 2012 per il Centun Turic in il consiglio nazionale. Avant trai sons a elgi in greve accident de schis e de pilura en la succia con rodes. Tematica Mainz engage Philipp Kutter per una politica de finanze stabila e per la reduzione d'obstacles bürokratics. Suentri il stere trembles desastrus in la Venezuela alla presidenta transitorica Delcy Rodriguez proclama una malencurada nazionale da 7 dies. Intanto il dumber d'un frendes augmenta sin 2300. Passa 11.000 ulteriores persones sa in venides blessades. Le sforzes de salvament cercen erinemna sventer la catastrofe vinavant survivens. Finus saien elles pudi spendrar bun main 6.500 persones. Insieme con la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna oz durant l'entir di per le sonfrendes als terratrembles in la Venezuela. En inem prim pass vengen le donazions duvrades per la git d'urgenza, allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, scuer per la distribuzion da rauba dal basin quotidian. Della guerra nel prossimo Oriente, il conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti è ir da discorso a Doha. Il Qatar ha intermediato tra le partite del conflitto. Il Zayn discurrida vart la navigazione in la via de Hormuz, sco il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato entro il discorso. Tenor media statale si ranaise saia ervini discurri sur il combats continuans tra l'Israel e la milizia Hezbollah in il Libanon. Davart resultats concrets nan las partides de conflict fac ne ginnes indicazions. In usunit il sport, Balapè, l'Inghilterra, la Belgia e il Stati Uniti senza qualificats per il ottavel finals del campionati mundial. L'Inghilterra ha guadagnà contro il Congo con 2-2, un 2 gols als inglese seta Harry Kane. Sco proxim fronte l'Inghilterra sin il Mexico. La Belgia guadagna in extremis contro il Senegal con 3-2 sventer prolongazione. Sco proxim fronte la Belgia sin il Stati Uniti can elimina la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima mesura in els americans stats con in un pli pauc sin il plaz. La Svizzera è l'ora de maun in azione. En la fase da co fronte ella sin l'Algeria. La partita comincia da Maumervell alle 5 tempo svizzer. E per finire anche il tennis, Belinda Bencic si è qualificata per la terza ronda del turnier da Grand Slam a Wimbledon. La songhaiaise batti la chinese Wang Xingyu in 2 sets con 7-5 e 6-0. Sco proxim fronte Belinda Bencic de maun sin la russa Anna Kalinskaya. In la seconda ronda da questa sera, fronte Victoria Golubic, sin la italiana Jasmine Paolini.
1: La meteo.
0: Oggi si avvenne sulle lieve lentir centun, in il grigion del nord da tincins nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Sis vergau las och. Oz al di da rimnada per la cadena de fortuna a già veniu insemen am pau. Già 3 milions francs, 3 milions che san di da a biars christians can biars al de casa ni droven a git medicinal e la Venezuela. Di da, se veis e vus, figene donazion via 0800 087 087 ni via rtr.ch. Al microfon per vos, Anna Selina Quinter.

0: California Dreaming, the Mamas and the Papas. Schwustet leis, diade pi otzen de maun baul, lusse weiss, pervedet el, wenn se du, datet la otzen de maun in a canzun, da Nadal. Ados, dat lein se in a dedel, a quai sin je wisch.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Mes nome è Natina, se posso viaggiare su una canzone, allora viaggiare sicuramente la canzone con colore da Matteo. L'idea per cui quella è un'idea spontanea, ma ho viaggiato tutti in una bellissima città con bler solai e bler colors, con bler belle sorprese.
0: In una città plein color, con belles, belles sorprese, e yeah. Quando viaggiare io vi con quella canzone.

0: Leonie con Don't Worry.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Os venins a triner de quales canzuns che vus es probabel già udiu numerusas gasche vustet leis regularmein RTR. Turic, Berlin, Paris, Londra, Barcelona, New York, ni e Vienna. Per biars e biars e que forse destinazions de Siemi, ella a viviu en tot quels. Logans. Oz, dati in sempre vert, che giundin anniversari, sia tontons, a stella festiva Oz, in cietze vaia e la musica con canta canzons per tudest, a cui insieme con Walter Lieta, so entra tot quels mercaus per part metropoles, a ella se casada puspei el grigiun, a cui a Ruaun, Corin Curgeles festivesce Oz, siu sia tontavel anniversari, a nus detlein. Ina de quelles che probabile als biars e las biars in conoscen fitch bein, quecco è la pura.

0: Ina sempervert de dots. Corin Courgelas cun la pura a cajun de siu siatontavel anniversari.
1: Il sempervert del dito.

0: nova musica de Miles Smith, Hold Me in the Dark. A novas dati è us con Urs Müller.
1: Sur la Svizzera sgolen din plis avens dronas nun en conoscentes e quai sur infrastruttura militara en la vicinanza da truppes, quai all'armada confermain vers la tagasciau da SRF. Ussa è planisada proteger meglier l'infrastruttura critica en la Svizzera. Insieme con la SRG SSR rimna la cedaina da fortuna oz durante l'entir di per le sonfrendes als terratrembels in la Venezuela. Intanto il numero di un frende si aumenta in 2300. La presidente transitorica Delcy Rodriguez ha proclamato una malincurata nazionale da 7 dies. In Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti sono qualificati per il ottavo finale del campionato mondiale da ballapè. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-2, la Belgia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2 mentre prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
0: Grazie all'Urs. La meteo. Jeustedi, jo ein nur den Konter, ki ei oz bubli in de treis, davon quellas zifres gau. Tocken ventjes jad, graz dati oz el cantun grijun, quella maximala aquera, un papi fresch eis jel enge din alta, quei cun ven graz, a ventje chun graz dati el sursel voz. Iei per gonda part e sulle jif, el nord dati entines neblas de cumulus. De maun, dati luna mi scheide, da sulei a neblas, ad el nord sai vini plec, a quera dati de maun aun entuan en prenevels ventje chun graz. Die Wiesel wo sine bella djevja, strei frischts.
2: RTL. Informativ e divertent.

0: RTR. De pli che 90 minuti.
1: Il campionato mondiale di balpa in occurrenza di immense dimensioni, non che in legge di una puspe cifre che fanno proprio surstà. Berlina, als prezzi del biets, prezzi orbitanti per biets, al diember d'equipe, a Sibiaras sco o mai, ed è si va pel materiale che le equipe hanno preconeles. Per esempio, della nazionale svizzera ha si 100 tonne in tot. Qua va ne vende monduras, sur urde per trenamento sco balz, toccanter equipament medicinal, ni è apparaturas de massaggio, ni è medicaments. A qualche tegn, la survesta a miracle material veni el treci liuc, è Roger Caspar, al chef de material della nazionale. El è quel che d'emplescia tutti gli avvisi de stars svizzers.
2: Man wissen genau, was jeder Spieler braucht, welche Grösse stülpen, welche Länge stülpen. Und dort ist klar meine Devise, der Spieler kommt am Platz und hat alles schon parat.
1: Ma klar, tutto quel materiale che sa di tirare tutta la preparazione von mince giù, sai magari è capitato che non l'altra causa vigna. Amplitata, è già capitato.
2: So das prägendste Erlebnis war wirklich auf den Katar. Erstes Training, Goalies, die immer ein Thermo unter dem Shirt haben, wo einfach nachher der Jan kommt und sagt, du, Thermo hast mir keins gegeben. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, oh, Thermo, Katar, 40 Grad. Habe ich irgendwie völlig nicht auf dem Plan gehabt.
1: Se capisce a Roger Caspar, avon quattro anzon procurau che Jan Sommeralu tutine serviniu siu l'ismer de Thermos. Speranza che l'anfli è tutto il materiale per demon, per cui se dicevo il finale della Svizzera contro l'Algeria che anceva demon brevei e l'estciun ad un casca vus. Se vois forse un buon niu a ie marà a l'eis, marà quei insieme con autors ed in public viewing, o disen kurt de pli de din, kaliuk kawel grijun.

0: Planter Tacos, NHL a Touchdowns. RTR Porta dal Campionato Mundial 2026.
1: A Luca Vesi otto vuscula nervosa dat da mon vengen biars Schwitzers a Schwitzeres a lava un pauet pibaul cusitau permerà al sedisavo al final della nazionale Schwitzera-Algeria. Se vais se capesce mra tot pacifica casa sin canapè, ni coforsi forse tutine conosce un pau pi special. Per esempio, la Penedoz spel plaz de Balapoi. Al club de Balapoi organizzation nomnadamen lau durant l'antira VM Public Viewings a pelen prima ga insomma fagni os quai terrures fec non usitades a shani presentau sin social media.
2: Nei!
3: Oh doch! Und zwar der Freitag am 5 Uhr morgen da bei uns in Penedoz, Schweiz, Algeria.
4: Am Schapier. Gibt's Kaffee?
5: Statt feine Schnitzelbrot gibt's feine Gipfeli.
6: Komm bringen hei zu mir! Komm bringen hei!
4: Komm auch du auf den Tuloi, der Freitag, 3. Juli, am 5 Uhr morgen, Schweiz, Algeria. Wir sehen uns dann.
1: Indels organisatus del public viewing è Jon Jenal. Ele sets giugadur della prima equipe de Penedoz at a paia MS en paia pau quei public viewing. Els veven già fac al 2022 ca erge è un pau in speciala concurrenza al campionati mundial staudie è un viren. Lau veveni fac public viewing e deve per fin fondu, ad è un an quels public viewings che an puspei fac, kamalau pia spectatours a Penedoz, sco Jon Jenal declara.
7: Ad uscioia, abliera lieu domandoa neus, si neus musai nier il match la duman la change contro l'Algeria, a per neus era quel clear, si neus la il far quel. Naturalmente è quel angal possibile per voi gli sbliers volontaris.
1: Mara, cons? Che pon la vale de maun baule wunde, forse a una wunde la vur per ia marà. Nus, essen ens gedinkas e de maun per vus, de la partida a Penedoz, a tenin se capesce ecco via radio lus il courant, de vart les de voses minutes del giuc.
8: Da nus? Da nus?
1: In 7 Minuten sind es las 9. Guck auch in Zürich West. Ich schenke dir mein Herz. In eine bella Gievja.

0: Las novitats der RTR.
1: La Regenza conceda pliras contribuzions cantunalas, tranter auter per l'avertura dal Guaut en la Vischnanca d'Alvra. E las informaziuns davart projects de votaziun nem per part mangluses, criticesce la controlla federale da finanzas. Quen dus ls teme sozza las nov, al microfon Urs Müller, BNG. La Regenza approva il progetto per rinnovare in avertura dal Guaut en la Vischnanca d'Alvra. Per questo intento, ella delibera una contribuzione cantunale maximale da circa 3,2 milioni francs. Il progetto compiglia la rinnovazione e l'ingrandimento della via d'avertura principale da Mon fin d'Arciopetta en la Vischnanca d'Alvra. Il costo totale del progetto importa in redunt 4,6 milioni francs. En pli alla Regenza concedì una contribuzione cantunale per una nuova punta pedunze e velos a Samurezzen. Tenor la Vischnanca costa la punta bun 2 milioni francs. Il cantun sa participesce con 60% vidals costs. Chicken Plain o in sedel da votare o votesce nel Parlament dues essere informata vart las consequences de sia decisione e pudersa fidar da questes informazions. Tant sein las prognoses, da wart las consequenzas en els carnets de votar e den els messadis del Cussell federal al Parlament per part mangluses.

0: Iras explosiuns de dronas e raquetas, ha scrit il president de la citat Vitali Klitschko sin Telegram. Almain 10 persunas sain vegnidas mazzadas e 46 ulterioras sain vegnidas blessadas. Plirs baiets, tranter auter er in hotel, sain vegnits destruits. Er ord auter citats, sco per exempel Kharkiv e Saporischia, aia da rapports da vart explosiuns ed alarms d'aria. Or davant aveva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvertito in attaccia massiva dalla Russia.
1: La meteo.
0: Oggi si savens sulle gife l'entir Chantun e nel grigion del nord dati in cins nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Jai, treis vargau las nov. Oh, adiau, Wesel. Nu sind an oblidau ans tschei.
0: E dos anche una novità per tutti e tutte che conoscono in Zecchi che festivesce oggi il Dio della Scienza. In corte va es vus la possibilità di regalare a questa persona la cupina, quai insieme con Anna Selina Quinter.
2: Un grazie al Urs, vus vesu Dio, stai per evit l'onder.
1: RTR, da nus, per vus.

0: Al George Ezra con Anyone For You a nous vein serveniu in telefon da Martina. Bien di, aite dietrich.
1: Bun di, donana.
0: A ci esce nous gratula ozi anniversari?
1: Oh, è una fitch plaget, ci sono arrivate tras e vessem de gratular a Berta Maruc a scuola. Ci avvisare del tot il bon, le risme s'andà, fortuna, to qua ci vol. E in pustuta c'è la iodos, e la ha smesso di lavorare, e c'è la ioda, e si è pensione. E fa tocca a città la plage.
0: Festi vece oggi si sono giunons, per ella vengono di essere nuovi in gratulazione. E scritto quello che vuol dire che non si dice l'uomo in una canzone, di avvisi per ella l'ora di gratulazione con la mesalina. Dati oggi in una fiesta?
1: Sì, Berta fa... Festa, so ella invita per torte e caffè e è una fitch plagiare, c'è passire da mezzodì in scuola, mangiare giro in buon toc torte, bere un caffè e stare un po' da compagnia.
0: C'è bì, all'autoron forse lui, se si sente si sa, sa ella lui bevere il caffè o la cupina da derter.
1: Quasi è flottum.
0: Te metti una fitch bugiana della. Grazie fitch per telefono.
1: Grazie, donna, ed un bel dì, ora cuore, spranzo di mazza ciop.
0: Ci vedo a voi, io credo che voi oggi potete essere me mia caul. Chi stegna o no?
1: Ai, flotto.
0: Te vuoi se c'è niente, c'è niente, se credo di mandare a Halle o hai si nuota sui caul?
1: Ma, ed è un po' più fresco, ma non vai niente c'è l'orso. Ne. Ed è stato qui. Nu, cosa di, cosa dir, nu de star o se proccia, star bain in quel segno, scena.
0: Salute, Clizze, questi amni te più per noi, vol bo?
1: Proccia, no? Grazie, Ficciun.
0: Grazie, Fecci, goodi ad imbidi, adia.
1: Stessa mancia, rivalda, nonna, grazie, Ficci.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch. Thank you.

0: marcau sin ondas e romanchas da 26 vergaulas nov per mais eus temps da sur la schal microfon a Sergio Guetschka e tu naus puspei al studio a Supren, bien di. Sergio, sincesa nos auditurs e nos auditurs celegra.
1: Il è oggi già il grande deda rimnada dalla cadagna da Furtegna con gente che avete servito a fare avanti donazioni. Ma se va il gref terra trembel in la Venezuela, sia il più importante ossa ava da malier e dar sotto tec e tutto che gli avete servito a sostenere con fare donazioni. Perché con next viene oggi anche discurria da esperienze da den gref terra trembel capito il 2010 a Haiti. Ci ho parallelas con quel terratrembel capitò avant curt a Venezuela, davart quella discurrenza siva las endas e an vista a sonda. Fitch bel parossa durant las vacanzas da stat in event an sur selva. Forse ci allegrez schon da ir con vossas famiglias alla Zantupada, da famiglias a Plauna Pechen sur Sumvic, ce ci vigna tot purgia a quel inscunter di scurinza sur Tlonder avant la sendas.
0: Stai per vino von Budienzi nostre ondes, a per fan de me non in ga la numbra de telefon per fa donazions, a le cadene de fortuna 0800 87 07 07. Mi nome è Anna Selina Quinter, prendi Pacific.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. Amo püda lönch vers vest. Amo blerun püda lönch vers vest. I scheda lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da Balapé a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las pichnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final ai til radio e ersun rtr.ch. Al campionato mondiale da Balapé 2026 con RTR. Fitch da manif, erschal es un grand toc da vent.

0: Jennifer Lopez, minus egn, finantiglia grand match dalla Svizzera, domang marvegl alas cinch contra la Algeria. Ter nous vignil schon ossa interessant.
1: Che moment! Del campionato mondiale da Balapes sognau. Tres pass, fintar il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Testar vossa saveida da Balapè a ingivinare il momento leggendario da den campionati mondial da vantar per 100 francs pirec. Ronda nummer 15 schon. Co enils cevazins ci descriven quel moment.
3: 120 minuti giugà senza insulet gol. In Leonga ha tradito avanti in la situazione a cominciare. Tre giocatori, tre colpi di spera in blamaggia.
0: C'è Vigna Cercea, prova numero 1, ci lascia provare 0800 25530 a ingivinare quel momento leggendario e guadagnare la banknota da 100. Coe RTR Ceciosas VM Special.
4: Vigna Sergio Beat, Tavrin.
0: Buondì, Beat, i savez guadagnir la banknota da 100.
4: Marenza. Io se posso questo il giuc Ucraina contro la Svizzera, qui non si tappa in alti, la Svizzera non si dà spera. A breve se posso io anche questo, io se io posso.
0: Cercianza il match Svizzera-Ucraina. Il stoglio, dove la sei? An terra tudescia? L'Ezeda è l'Italia davanti al campione mondiale. Cercianza il match, Svizzera-Ucraina. Il ociava al finale che il sto. Ed endils protagonists. E sto c'è n'egn, Beat Gabriel. A tre gurdezza anche.
4: A dunque si dà da spera, sono gabernette, sai che si dà da spera, gli è? A dubbiarsi, non butto cavolo di Svizzera.
0: Marco Streller, oh già faccio termine con la Lianga anche che l'eda avanti il penalti.
4: Serevia Bupli.
0: Basta, Svizzera-Ucraina. Vainza Cercea, quel moment. Beat Gabriel, oh Irsa già to il penalti.
4: Grazie, sei super.
0: Gordiales gratulazioni. La banknota da 100 vossa.
4: Grazie.
0: E con che gli chaser nominos per guadagnare il trico dalla nazionale svizzera con la sottoscrizione se vince giù Iders. La short per quel stupendo premi vignalo traccia Siva la VM. Ci davanti a campione mondiale.
4: Oh, io avevo messo Spagna, Bruce, quel greve qui, quel spinge, non è che bunge, se non avessi potuto qui, se non avessi potuto qui, se non avessi potuto qui, perché adesso è buono quel greve qui, ma la Francia è in candidato,
0: La Francia, guardare, c'è ci capita tutto anche a quel campionato mondiale da Rò, probabilmente anche in un'altra sorpresa. Cordiales gratulazioni, Beat Gabriel,
4: grazie
0: a te, Gabriel, moment, bella Givgia.
4: Semion, grazie, la via, grazie.
1: Che moment!
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch
0: Istorgia dalla VM da Balapè, domang continuanza con un ulterior moment leggendari scritto.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Regenza conceda pliras contribuziuns cantonales tranter auter per la vertura del Guaut en la Vischnanca d'Alvra. E las informaziuns da vart proiects de votaziun en per part mangluses, criticesce la controlla federale da finanzas. Qua in dussels teme sozzeles 10 al microfono e Urs Müller. Biengi. La Regenza approva il progetto per rinnovare in avvertura del Guaut in la Vischnanca d'Alvra. Per questo intento è la deliberare una contribuzione cantonale maximale da 3,2 milioni di francs. Il progetto compiglia la rinnovazione e l'ingrandimento della via d'avvertura principale da Mon fin d'Arciapetta in la Vischnanca d'Alvra. Il costo totale del progetto importin redond 4,6 milioni di francs. Empli alla Regenza Grigiuna concedì una contribuzione per una nuova punta pedons e velos a Samurezzen. Tenor la Vischnanca costa la punta bun 2 milioni di francs. Il Cantun sa participesce con 60% dels costs. Chi che impleino in sedel da votare o votesce nel Parlament deve essere informato avart le conseguenze di questa decisione e poter affidare da queste informazioni. Tentante sono le prognose avart le conseguenze nel carnet da votare e nel messaggi del Consiglio federale al Parlament per parte mangluses, che ha criticato la controlla federale delle finanze che ha esaminato 7 casta redent. Ella ha pretendì che le informazioni sopen essere più dettagliate e più trasparenti. In più alla controlla federale delle finanze si raccomanda di introdurre controlli di qualità per le prognose e quai tenor il principio di 4 rails. La Russia ha la notte passata da nuovo mai attaccato mire nell'intera Ucraina. Consunt

0: mai sulla dimerselenz che avverti di un'attaccia massiva della Russia.
1: La meteo.
0: Oggi si svegliano sulle lieve l'antir centun. E nel grigion del nord dati in cins nivels accumulus. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quir.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Plena musica, lainza per vos autres ein tanca l'ora.
3: Senza averti qui, senza problemi.
2: 883, Madonna e Sabrina Carpenter, uer Giganto e Matteo. Al microfono Sergio Guec, Belic, la nostra compagnia per la musica procura RTR.
4: Ossia, tu la stai.

0: giv già in saleita Matiu, ancas ci el terla gistradio.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Inspirazione musicale e storges per dei ruscella ir tips da musica dils profis, che è c'è teidla la scena che stem da con Matiu, el o Lancea, che la rubrica da stat, il cantautor Sur Silvane, attualmente vet Londra da far nuova musica ed o per veia da quel sen la domanda c'è musica attuale ci inspiresce e na risposta manc inspiranta.
2: C'è musica attuale che inspiresce al moment, che ho studiato questa versione di, per quel che sono al moment, vedi una produzione più lunga del mio nuovo album, lunch, ne vende la civilizzazione, ne vende radios, ne vende tutto il moderno, per cui sono due buscis il corrente, ma va in fece profondaus in larga materia.
0: E tu tegna con domandare in per già oglialo tu tegna anche do inza c'è Matiu propona in tetal da musica da Provinz Sommer macht melancholisch.

0: Provinz, Sommer macht melancholisch, Musica magara attuale, ci Matiu o indicia scu sia inspiration per la rubrica C'è terla la scena. Domang anche ena part con Matiu, la nostra rubrica da stati renda, era anche da terlar la episode da domang. Avant ci continuagn l'emda proxima, erpuspe con Enza ci or dalla scena da musica.
1: C'è Taidla la scena.

0: 883 Max Pazzali è per il momento senna tournée tras l'Italia in planescia era anche in stadion da Balapè Siva Lothar Max Pazzali er questa stata senna tournée tras il grand stadion da Balapè in Italia an Svizzera Reival di Reminent er di vo erbe ple scidei infinien ci Max Pazzali sarò agli Moon and Stars a Locarno il sedes da Fanador.
1: Uscia, tu nella stanza.

0: Las Dijamesa.
1: RTL Sport.
2: Presentado il Bike Marathon Lumnezia. Il 9 d'agosto a Lumbrein. Bike Marathon Strich Lumnezia.
0: Wettlander.
2: CH.
0: Das a preparare specie il prossimo punto culminante da Sport da questa Stadt. Il Bike Marathon della Lumnezia il 9 d'agosto in dat differenti categorie, corsa d'infanz, donnes, omens, fan oer seniors. E si fissa ergugente della partita nella vostra categoria per quella corsa regalanza in partenza. Per sruagnare la partenza vale da telefonare il studio 0800 20 25 30 e in saci posso nozze allegrare anche per da quel event da sport da velo al Lumnezia il 9 d'agost. RTR dat ena partenza ad Enza Cici fis gugente della partita a quella corsa 0800 vanc vanc 530 e da lo in soglia Chanoz sa preparar anche pi conziosa manch sen quella corsa da velo il avost an Lumnezia 0800 lanc 2530 il sulet c'è ci vezza da far per sorvegnare la partenza per la corsa e telefonar ante il studio
1: RTR Sport
2: presentato il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'agosto a Lumbrein bikemarathon-lumnezia.ch

0: Ils nov d'avost el puspeschi in avant an Lumnezia specia il bike marathon della partita eir Luisa Kamenisch da Flont Gevijan Chanosa bun success Blair Plageir ven avant in bun training avant trei sonzo la banca Raiffeisen Cadì festivo il cendon salò eir nia organizzò in asantupada per famiglias il resung è sto caleda si bun cenzo ir keston Lia Porger in evenimenta famiglias. Quel è sonda il cater da Fanadour, la banca Raiffeisen anveida da starda compagnia con gis moviment surpreses e Blair Oter. Tot che gli applaun pecian sot sum vich. Gabi de Gonda o discuria con Sonia Lutz, ella è collaboratora della Raiffeisen Cadì e con organizzatora della Zantupada da famiglia. E declarò perché gigist plaun pecen è il li ideal per un incontro per famiglias.
1: In Biliuk, che sono in una piazza di Giuc, in Aua, in una piazza di volleyball con se blum, ad un turno poi venivo scritto in Biliuk da se vi organizzavo, ed è Schönes, wenn ihr das Territorium der Bank, also ist es drunter, doch getrunken, schicken, können die Blumen sein Miet.
2: In Liuk in Tegiu via, senza traffic, bia spazi de perca, adora von tot Platz de Kurach pels Fons. Sonja Lutz, tjai Porsche, quei di Raiffeisen en Moviment?
1: Es sind differente Kaufe, sind ja gar hier in der Olympiade, per Pignegron, die sind brennig parte, differente Porsche, un movimento che pesce, se c'è quei si t'accoppa, si sac, cerca, si stesso, c'è quel tradizionale che non conosce forse oggi di pubblici, quando si può integrare in quella sintopata, da famiglia, amara, in egasco, quei ben vi, forse sei se fons, è incantai, da c'è c'è c'è, che non conosce forse strutli, lo vogliono in una possibilità che sa non c'è sminca, da dina schminkadre professionale luvenes learning strium che accompagnano a ci manieri di con differenti progetti learning delle strais in act special da striona
2: fa olimpiades si in tuen fa leger se diverti bia moviment e liber quoi fa form quoi fa seit vai sei no straia.
1: Non va in Austria se capisce, quella fa in Austria esterna, che si dà da prompte, da venire fa quel per noi, altri dà da mai a da Biber. L'importante forse è con member, nel cinema nei clienti member plus, hanno possibilità di cargare giù in Bonn, sulla pagina del member plus portal, cinema nei, su venire lui in Bonn, per diventare a Zitia da Biber.
2: Also, was wir uns gerade mentionau, ils Co-Members della Bank Raiffeisen, se participar, astienden ton e personas kem bo Co-Members, familias kem bo Co-Members della Bank Raiffeisen.
1: Se gepesche, feit bujen, also kurul di Pignegron, astien esser persoonas singulas kan goz devenir, passantai in perura zen compagnia, esche am bo fons, also kurul di se gepesche, minche persoonas kan goz devenir planpetschen sonda, bain venida.
2: A chiesa de metter si occa un el sacca d'os?
1: De buona luna si gir bien si vien preocun jetz creio cu Laura vien letzo lu de fets forse crema da solei si dat me ma caul.
2: A chiesa sta del center quai di la sonda si pla un pecen?
1: Si gir nega compagnia divertiment per las familias aber tot las persoonas kan goste vini. Ja, nie, persoon is kan maar goed te venir. Janta, abai, brun, si, tja, is daar een compagnie. In kort moment een cordial moment, benvenides.
0: Dei Sonia Lutz dalla banca Raiffeisen Cadila Zantupada e Sonda a partir dalla Zendes nous Giovijania Chanosa Blair Plageir l'ora ves gioerde d'esser bunga Sonda a plaun pecen sot sum vich.

0: Scu un promess, Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: RTR Impuls.
0: Ieri per noi è una piena sorpresa il impuls da Jürg Gauci. Oz tunga quel usceia.
2: La Montanera specie malidia meinen in mentun dentro nuella porta del Klaus vercinci un conta nurses con ciozze d'imperchanks. Per la prima ga asce la bischlaglia ozios il prau, in di da fiasta. Al pur, arval gartere sine questa met in liung fil da launa alva brina a nera en moviment, accompignaus da din bischla voluminus, da mes, bes. Piada plivegna buda distinguer, forse in me che va virs in me, nin be che se sarva virs in ba, forse in gai ne, ni na, aber auter bubia. Ni os, ni us, ni is. Ai dat vus altes, agites, basses, stendides, berlacches, tremblontes, i dat bischlems kurze liungs, staccatos, crescendos, solos, duets, quartets, pinze, gronds, chors, ai dat schufles de tuns, bottes, bulschs, manaivels, ad auters de lunch, formond acustica meinel spazi, la leva planira, ca devente spunde teissa, a tassaia, tocan si virs las casas a jura dal vich. Satia che racquenten, tu na, tu nisco in liung bergini, tu gna, tu la na, buda capi, os che nos in quella biala prada, prima vauna e nivronta, plen verdins, carmalons, tra fei plantadia, niva, timian, flurs cazzola, flurs chagrun, in menu pulpeo. Al pur di, chi sa di impressionant che els ciots sappien distinguer precisa mein la vus de la mumma en tot que giugiuri a bischlem monoton. Adel da mondiau al pur, schellen conosci elles differentes vus de seis nurses.
3: Da, pur geni, al castion sa di imbienton più roi di scala nursa, bumo per tu con ludida e per tu con su andà capo stocca via sulla greppa giù. Riel schim furbats, a caccia al tion, se niester spel clausi, laufan treus parete de romperò.
1: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Papa excommunicesce ils novs uest de la confraternitat de Pius. Il territorio de Schis de la Mantogna può venire in avà a moda pli efficiente, quai è decis la regenza. Qua in dus ils tema sozza la sindisch al microfon Urs Müller. Bienvenue. In il Valais la confraternitat de Pius consecra ier 4 novs uests contra la veglia de Papa Leo. Ossa il Vatican ufficialmein confirma che le 6 persunas pertuciades, tranter quellas ils novs uests, saien venides excommuniciades. Cun quai perden ils spirituals tut lur funcziuns ecclesiasticas. Tenor il dretg de la Baselgia valen consecrazions de duest senza l'ubientia dal Papa sco grev surpassament, che maina automatica maina d'ina excommunicazion. E se tracta dall'escalazion d'un conflict che dura già da pi decennis. La regenza Grischuna ha dagli sverda per annavar pli efficiente main il territorio de Schis de la Mantogna. Ella ha approvato le revisioni parziali delle planizzazioni locali che le Vishnanche de Flerda Urmaine Cepina han concludi. Quelle revisioni sono state necessarie per qualche indirizzo della vera esistenza stoppen venir completati e per qualche le surfacce della vera stoppen venir adattate. Emplia la regenza approva la revisione totale della planizzazione locale della Vishnanche de l'Anquart. Tut in tut alla Vishnanca engrondisse a zona d'abitar mascedada e del center per passa 55 mm quadrat. In Svizzera e l'inflazion sa reduzida levet il mais passà, quai a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica. Concret sa l'inflazion sa reduzida da 0,6% il maig sin 0,5% il cercle dur. Economs aien quinta con in tal svilup. Comprià con il match science augmentati il spritz in l'hotelleria e la parahotelleria. Se sbassati sein per contr il spritz per sgolz, ieli da sciaudar e diesel. L'engrondiment della defensione dell'aria vegno costar la Svizzera marcante mai in da pli che planisà. Quai demussen ricerches de Radio SRF. Sulette mai per il sistema de defensione supplementare

0: La meteo.
1: Und sie ist erwähnt zu der Liefel in Tirchentun. In il Grischun del Nord dat in cins nivels de cumulus. La temperatura maximala e tranter 20 Grad in Lengi di Nota, 25 Grad in Sorselva e 27 Grad in la Region de Cuira. Da Mount hat il Lure in Mascheide da Soleglia de Nivels. In il Nord poi locale in Ervinir Bletsch. A Cuira dat i da Mount in Turn 25 Grad.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Ozza grond della solidarità la svizzera rimna per gidare la Venezuela. Grazie a Fitch e a Usoters Civezza, schon faccio donazioni da pleci 4 milioni e schon rimnos. Scilesse anche a fare donazioni funziona che il con telefonare 0800 87 07 07. Fino a questa sera alla Sendas o bagnere online via glückskette.ch. Al microfone Sergio Guetsch, Allegra.

0: Terra trembel en la Venezuela, la chiedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
1: La Venezuela è neida stramlada il 24 da zarcladour da dus greifs terra trembels dalla fermezza 7-2 e 7-5 la cadagna da Furtegna remna per gidar las unfrendas il stand da donazions actual etter 4,4 milions francs. Claudia Catoman è la ambassadora rumancia dalla cadagna da Furtegna ed o anch'el conex era in antira massa roba da raccontar da aquella ci è capitò 30 roter avant Blair Zonza Haiti allo o il dumela adish madema mancedo in grief terra trembal da set. Sila situazione a Haiti ed enten la Venezuela è becce gist da comparaglier la inzavurdarci ci usceia in terra trembal so cajunar. Bavegna a navosa in il studio Claudia.
2: Grazie al fic.
1: Di scurin da Caleda, scusa presentava la terra il dumela adendas e non siva che il terra trembal.
2: Già schon kun bandunà la plazza aviatica avon quals biars ons vai aviu in antira mar de tendes, also biars stuevan un varga inon plitard viver an tendes che han surveniu de dovers da git.
1: Quella è la situazione per la plazza aviatica e Schiglio?
2: Schon sono io ides in viadi, also sono ides in viadi luodina per visitar projekts che la cadena da fortuna ha finanziato. Per esempio, con quel zanes che vengono in Scoots. Adesso non è adina stada da viadi con persone della Caritas, della Cruz Scotchna, nie da Handicap International, ad a Schia Vinavon, also che vuol dire le organizzazioni che hanno realizzato il projekts a Liug. Vuol dire che quelle persone hanno adina e declarato la situazione. Ad a Port-au-Prince, la capitale di Haiti, per esempio, dove è in on su entro il Tiara Triembel è un grande festa, il Catram, a cioè è munz de crappa, de casa, schernge balunadas del Tiara Triembel. Da dine vart vasevins con declarazions de quelles persunas che lubraven leu las restanzas del Tiara Triembel de l'autra vart sentevins che Haiti è in stadi che funziona bo.
1: Schuast sentia ci gli stadi funziona bec.
2: Also se capesce sai non so entri in tale catastrofe può tutto essere pinau a funzionare, ma quello che aveva da fare nuot col Tiara Triembel era per esempio il Rumien. I aveva Rumien da per tutto giù un pleun, esch per la mar, un tirs crescts de Rumien. C'è voleva un provin da da demonia quals crescts con da fiuc, con arderels, e vai lui a stiau visitare un proiect un connex con la pesca, la casa, il center del proiect se semplava per la mar, ad alla riva della mar devi punts con casets da toaletta a si da gi in plumps clo direct sur la mar caribica. Vuol dire i deve ne gina canalizzazione neanche latrines.
1: Il stadio Haiti funzionava con quella beccia ir la Venezuela o la situazione ci para beccia da esserci funziona bagne.
2: Ja, e dat che proprio è parallelas. Per esempio, l'instabilità politica a tendenze autoritaras. Oma dos jahres an in der Historie kum per part manaders autoritars. Haiti, per esempio, la dittatura de Duvalier, dos pitesch la tiara de violenza tras bandas armadas. La Venezuela al regime autoritar Chavez Maduro e conflicts de Pusonza. Oma dos jahres pitesch nadine puspei de crisis economicas, denton ort differents motivs, la Venezuela pitesce da dina hiperinflazion, collaps da l'economia diali e de grons deivets til stadi, Haiti da paupradat extrema a din economia fleivla. Ludati a nome duas tiaras corruption, ad instituzions fleivles, il systems politics funktionation sevens bubein, ed ad problems d'infrastruktura e provediment. Oma dos jahres en conoschen crises sociales, paupradat, malsagitat, a Haiti, streches el providiment e paupradat el Venezuela. Millions persunas kan bondunau las jahres. Oma dos jahres vinyen influenzadas extern, ad ein dependentes dil exterior. Haiti influenzau tras sia historia coloniala, deivets, ad intervenzions internazionales, la Venezuela ferm influenzada tras la politica diali, sanctions internazionales e conflicts geopolitics. Oma dos jahres ein ni eren dependentes da git extern ni fieres globales.
1: A Geite, con che è necessario ossa per la Venezuela e fisse è per Frangersto necessari siva il terratrembaliglia dume la adisha a Haiti, c'è rastò an memorgia da quella Geite.
2: Da dinavart il progetto Handicap International. So entra in tiara triembel dati survivenz e sotles plunas de crappa e batun, denton sa ester chi dat amputazions de meuns, braccia, combas. El Haiti es istau schia ca quales persunas amputadas venivan excludes de la societat e ort motivs religius ca naus spirts agen priu possess de delas. A cun ina protesa eri da dina vart pli simpel de tornar en ina vita pli umens normala, da l'autra vart eren las persunas handicapadas e puspei acceptadas de la societat, pronchi vevan puspei ina protesa.
1: A Venezuela vin ossa rimno daners per possibilitar insomma il surveyor ava vivondas masdegna tendas dantandenza curas ston las personas portuceidas erpuspe survanier in sot tec. Schuekel sto a Haiti?
2: Ja, vai se visitai una donna che aveva piars seu da casa a serviniu in Niev denton. Seu Niev da casa eran 4 mirs in tec. Adus ischs, also in isch eran pils naus spirz, gisappen pusch bei jo. Aber inzagi, ella aveva survenio schien manau robau, ne gina colur, ne gina cugina, ne gina occurrenta, ne elektricitat, ne gina toaletta. Ia danton dau in bagaj, ca dueva resister a futurs tiara triambels. Tir la reconstruzione delle scuole valeva il medem sistema. I dueva resister a futurs tiara triambels, also veni bagajau con bien material, asut survegi lonze dad ingegnier ja krakere lu della Caritas, denton simpel a funzional, nigin luxus.
1: A kellen regurdenchas da Claudia Catomani dat bagnen calci parallela tranter Haiti e Venezuela, totas dus terras canoschen terra trembels e pitation da crisis somigliantes, perché gli vin oz gido alla Venezuela. Quel stadi dovra irresiva il geit d'urgenza anche in lung flo anfegnanci la situazione za miglioresha. Vosotras pudez gidar con annuncir vossa donazione alla nombra gratuita 0800 87 07 07.
2: Terra trembel en la Venezuela, la chiedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.

0: Il sit de stat per vus.
1: Stat per las ureglias, nossa redacziun da musica propona paroz il hit de stat il 1999.

0: Ja, la senda giamesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: En il Valais la confraternità de Pius consecra ier 4 nov suests contra la veglia da Papa Leo. Ossa il Vaticano ufficialmente conferma che le 6 persone pertucciades, tranta quelle il nov suests, saen venites excomunicciades, con quai perden il spirituals tutta lor funzione sentai per la Baselgia cattolica. La Regenza Grigiuna ha dagli sverda per navar pli efficiente mai nel territorio di Schista, la Mantogna. E la provalas revisions parziales de las planizazions locales, che las vischnankes de Flerda, Urmein e Ciapina han concludi. Ed in Svizzera l'inflazion s'è reduzida levet il mais passaco e a comunicia l'Uffizio Federal de Statistica. Concret s'è l'inflazion s'è reduzida da 0,6% il maig si 0,5% il cercle dur. Econom s'ha inquinta con in tal svilup.
0: La meteo. Buonas novitats per tots ci ongu gent sull'egl o ceglia savenz sulla leif antigli antira cantung antigli grigiung del nord datiglia antigli de cursa diglia siva mazde imper pacas neivlas da cumulus las temperaturas maximales entranter vanc graz intern la nagia degnota vanc cinc graz an sur selva e vanc sed graz intern la region da coira dumang datiglia una masdada da sull'egl e neivlas an Purtenza, poi local manch ir plover, a coira datiglia dumang anturna vancia set graz.
2: Con buona musica, tras la stat.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa per RTR.
1: RTR. De pli che 90 minuti.
0: Metter il Schwedering domang per becce manciantar la figlia seda già al final dalla Svizzera contro l'Algeria. Per esempio, in soglia vurdar er quel match intenen public viewing. Per esempio, la Panadoz, per il Platz da Balapè, il club da Balapè da Panadoz organizzasse un nada mancialò durante quella VM public viewings, d'antant per l'ampremeda, insomma, fon il cheglia ter ouras e poin manc usitades per vordar in match da Balapè. Ed uscia e cheglia nia presentò sen social media.
2: Nein!
3: Oh doch! Und zwar, de Freitag, am 5 Uhr morgen, da bei uns in Panadoz. Schweiz, Algeria.
4: Am Schapier gibt's Kaffee.
5: Statt feine Schnitzelbrot gibt's feine Gipfeli.
6: Komm bringen hei zu mir. Komm bringen hei.
4: Komm auch du auf den Tuloi, der Freitag, 3. Juli, am 5 Uhr morgen. Schweiz, Algeria, wir sehen uns
0: dann. Und als Organisator der Kell Public Viewing ist Jon Jenalele, setzt du wieder die prima Equipe der Panadoz und ihr Mess am Pä Kell Public Viewing. Schon il Vanc Vancadusam und Elz durant il Amvirn organisò in Public Viewing con Fondue osa Keston Kesteda und Elz Public Viewings panzoda organizar keglia per carmalar a spectatores e a spectatores a Panadoz. Jon Jenal.
7: Ad uscioia, a bliera lieu tu mandou a neus, si neus musain ier il match la dumaun la scenci contra l'Algeria, a per neus era quel clair, si neus lai far quel. Naturalmente è quel angal possibile per voi gli sbliers volontaris.
0: Andirò per Franca Marciarenza c'è domani marveglia la cincia per il piazza da Balapè a Panadoz perché il Pabioc viewing lavar pibot per vordar Balapè domani marveglia la cincia il sede già al final della VM Svizzera-Algeria.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

Gia an 7 minutos e las 12 su onda il magazzin da Mazzle con Tobia Faler al microfono è sto Sergio Guetsch nous ans sentim pi tard puspe per las gratulazioni a porter dallas 12 a mesa Gia veis buona patez finanziva.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: La Svizzera deve augmentarsi oggi un provvedimento con mangiative, pretende un'iniziativa per se c'è quello che è necessario e mal iniziando, declarò Ozza Berna, nus vens da glottiers. A cuira sono gli ultimi giorni della festa federale da Tir, con partecipazione extra.
2: Il nome è Cecilia De Curtins, Vancouver, geboren aufgewachsen.
1: Nus rapportens del Dì dels Svizzers a l'Ester ci sum nies a posta la festa da Tir. Al Tourism Grischum des profitier più ferm dalla fauna rapazza.
3: Und das Projekt bietet eigentlich Möglichkeit zum der Touristen aufzuzeigen, was die Ausbreitung vom Wolf oder auch Luchs oder ja, bald vielleicht auch mal Bär für die Alpwirtschaft bedeutet dort.
1: La scolota specializzata Grischuma ha fatto proposte, scucciatunen ed ins in la seconda metà dell'emissione. E la cedagna da fortuna ramassa tutti di raps per le vittime dei terratrembles in Venezuela. Non sono ins visite dalla chefa, dalla centrale del telefono a cuira, cinquinta, quens raps ci sono già niente insieme. Vuso dis al magazine delle Dudes, dels Duas Lüll. Mio nome Tobia Faller, già vuis in interessante emissione ed una pacifica posta da mezzì. La Svizzera deve mettere in avenir de più paesi sulla produzione di mangiative vegetales, quello pretende un'iniziativa di alimentazione ci viene in settembre all'urna. Als inizianz è presentato oz lur arguments da Berna Adrianca Martin.
4: Grodien imports neven, sagge quai entrasi no jara, ni condizions climaticas extremas, sagge il provvedimento della popolazione svizzera con victualias, bopli garanteus. La ragion principale per suo enter vesen ils adherenz dell'iniziativa d'alimentazione, denter auter e la coltivazione de pavel per animals da nitz. Si sont apprecient ils ers svizzers, vignen duvrai per letz, in stail de produzi victualias vegetales per la popolazione. Quai stoppi mi da, terin je all'iniziativa, duai la confederazione augmenta l'autoprovediment net, de dots chun conta, sinzia tonta apprecient. Sper quai pretende l'iniziativa in una planizzazione nazionale del provvedimento d'aua da Baiber. Quella doi veni proteggida meglio contro pesticidi e diever stravagau. Cos'è il federale parlamento ein contro l'iniziativa? De Norel saien las finamires mo contongibles con intervenzions rigoroses, delles periclitescen la libertà d'elezion dils consumenti con voli sforza quels ad una nutrizione vegana.
1: Da l'alimentazione della Svizzera in zona tersia defaisa, l'augmento della defaisa dell'aier può costare la Svizzera da più previs, con la mostra di ricerca del Radio SRF, la Livia Caduff con le novità.
5: Sull'etamain il sistema di defensione supplementare viene a costare radons 5 miliardi di francs. Quai a conferma il Departamento Federale di Defensione VBS. Vitir vengono il costo supplementare

0: Consultaziun che prevese de rinforzar la legge federale davart la compra da terren tras persunas or de l'exterior, lucenumnada Lex Koller. Tenor il Chantun aschlien las midadas planisadas specie ils problems sin il marciad abitaziuns. Las midadas engrevgiasan sur tut il turissam en las regiuns de Montonia, che saian dependentas d'investiders de l'exterior per finanziar ils hotels. Oltre da quai la Regenza Grischuna approva plirs projekts. Li schwerda dati trantrauter per il projekt da renovar in avvertura del Guaut en la Vischnanca d'Alvra. Per quest intent la Regenza delibera una contribuzione cantonale maximale da circa 3,2 milions francs. Amplia la Regenza concedì una contribuzione cantonale per una nuova punt da peduns e velos a San Murezzen. Tenor la Vischnanca costa la punt bun 2 milions francs e il Chantun se participesce con 60% videls costs. Plin avant poi il territorio de Schis, Chapina Lusch Urmain e Navarsias Pistas en il futur pli efficiente main, la Regenza ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale che la Vischnancas Flerda, Urmain e Chapina han concludi.
1: Nus nis del Vatikan, lois el conflict entre la Fraternité de Pius e Roma ida ila prossima runda o ia ila prossima runda. In Valais la Fraternité ordinò a 4 novs uvasts contra la volontà del Papa.
0: Ossa il Vatican ufficial main confirmà che le 6 persunas pertucciades pia ils 4 novs uvests ed ils 2 can consecraels sain venits excommunicats. Con quai perden ils spirituals tut lur funcziuns della Baselgia. Tenor il dretsch della Baselgia e quai in grev surpassament sche 9 uvests venien consecrats senza l'ubiantia dal Papa. Quai maina automatica main ad ina excommunicazione. Is attracta dall'escalazione d'un conflict che dura già da pi decennis. Google stoppa jar ina multa da 4,1 miliardes euros en l'Unione Europeica. Quai decis il Tribunal Europeic. Ragiunen las prescriptions da Google del telefonins con il sistem da Google Android. Producents da telefonins ston preinstallar differentas apps, per exempel il navigatur d'internet Chrome, uscia aia Google rinforza sia dominanza sin il marcià di la drecira.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: In Grischun non è tutto il plagiare di Luf, ma per il turismo, che è il durante il Zeivel, non so dire che la scuola otta specializzata Grischun a comando ai turisti e ai paurs. Cecilia de Curtins vende su Vic, ma cresce da su e in Canada. E per la festa federale da Tir in Grischun e la posta nì da Cuira.
3: Alle sind nett und es hat noch viel, wo nur Englisch spricht. Aber sie haben keine Schwierigkeit zum so durchgehen, weil alle versuchen, dir zu helfen.
1: Dapü Dadella e da sia Relation con la Svizzera e il Sport de Trier udins vers la fin de l'emission. E trent ence la Cadagna de Fortuna. La Claudia Catoman menia la centrella de telefona Cuira ci pigli incontro oztuat di donazions per las victimas in Venezuela. Elans quinta quens telefons ci sclingen e quens raps ci sognes insembel finuassa. Al prüm udins oza scucis la prognosa d'allora.
2: La meteo.
0: Oggi dati Blair Soleil in l'Entirchantun e nel Grischun del Nord dati in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in Lengia di Notta, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la Regione de Cuira. Tamèon dati in amaschaida de Soleil e nivels e nel partenz poi local main venir blech. A Cuira dati tamèon in turn 27 gradi.

L'explosion della popolazione da Lufs in Grischum als ultims 15 anni, ma la presenza da Lurs e da Luf Cervier, non occupano bella politica, l'agricoltura e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente, ma als giusti ci vengono in Grischum a fare vacanze. Quello pretende un studio della scuola specializzata Grischum FHGR. Per noi saggiare quale effetto è fatto un progetto da pilota con diverse spiorte turistiche in connesso con le bestie rapazze. Schaue da us allora ben bozza Faris in Grischum per observer Lufs und ins della Maria Fiali.

0: 12 da mesa a vos autres e una buona posa da mazdè.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognengiadina.ch.
0: Festivali Zonzils 2 da Fanadour, Giovisagna, tot buon piglionnov da Veta, oz fitch belz anniversaris. Al microfone Sergio Guetsch. Pudeir festivar il zons durant las vacanzas da stat che gli po malea albin a trun e la po zuflaror oz las discandeilas sen la turta d'anniversari. Per malea albin vainza survenia kelz saleitz. A Trun Zinzera festivescia oz Malea Albin il Diajaval Natalezi. Cara Malea, tes genitors, tia sora Luana, il tat e la tata e la nonna, scuer il ciaun Heidi ed il giat Pepsi, gratulation cordial meinati. Nus giavijainati bialas vacanzas da stat e che pacientas buca tot il temps liber el bogn, sciloc survegnas col temps aunc squalmas da pescs denter la detta. Nus zelegrein da save oz fa fiasta con tei. Piglia anniversari da Malea Albin on las gratulantas ed ils gratulants giavijia BTS. Swim.

moments da Balapè ozenten las gratulaziuns. Shakira, Isabel Mebarak, Ripoll, con musica del campionato mondiale da Balapè del 2014 in Brasilia. Il giovedì da musica oz piglia di Javel da Mattias Vacir a Schampf. A scuol vain sa oz erina giubilara Berta Maruk Gredik, festivescia il complion da 65 onz. Attenzione a tutti gli auditors, nostra donna, mamma, sora e nonna prediletta festa gesha oz 65 anniversari. Per quai tramatain las meldras gratulazions e fain un grand viva suntai. Gioda teis di et lascia ir bain, no vain propa jent a tai. Charles saluts da Luzern, Winterthur, Schuol e da Glottnitz. Gratulation oz da tot cor pil 65 anniversari da Berta Maruk a Schuol. Il giovedì da musica ci vigna ambelia con quellas gratulazions per Berta Maruk Gredik, vindils Frenzlis da Clin, la mazurka da Berta.

0: Ils Frenzlis da Tschlin, on gratulò musicalmanch con la mazurka da Berta, dedicia a Berta Maruk Grediga Schuol, e la festivescia ozil cumplion da 65 ons. Quel plagier, vainza ir schon podia far?
1: Oh, è una fitch plagier, ci sono arrivati tra, e vai sempre gratulare a Berta Maruk a Schuol. Ci avvisare del tutto il buon. Le risme sono da, fortuna, tutto quello che ci vuole, e in postuto hai ce le iodos, e le ha smesso di lavorare, e ce le iode, e si è pensione. E fa tutto quello che ti la plage.
0: Aita Dietrich, o gratulò a Berta Maruk, e regista Blair Plager, con il Cupegna da RTR. Nol 800 20 25 30 per ulteriori gratulazioni. Scegliò era possibile da gratulare per WhatsApp 079 200 70 07, per fare ulteriori plagiers e ulteriori sorprese d'anniversari. Ci conoscete erenza ciccio ozilzons il dus da fanador. Lasciate savair 0800 20 25 30.

0: E da letz RTR las gratulaziuns ils dus da Fanador Lüll. Enza ci, ci ho il zons po osa s'allegrar. Allegra manc, mengia fila Luzi da Ramosch.
1: Allegra, Sergio.
0: A ci las gratular.
1: Ha, eles gratular Romin, Braunschweiler, ci sta ora c'è Flur. Quella cumplisce oz 40 l'anniversari. I giugia sotto il buon. Senda i fortuna e ce la lesse fare oggi in bildi. E loro lesse salutare la mia veste marug da scuola, che complice oggi 65 anni e ir già tutto il buon.
0: Stupendo, che il faccia con musica da Pauline Notcla, Barmeur e Giadina.
1: Grazie, Fitch.
0: Bel time a Ramosch, mangia fila Luzzi.
1: I stessi manchi raccoglie.
0: E speranno ci las giubilare oggi a piacere da vostri auguri.
1: Ah, qua speresci, sì sì, hai.
0: Addio, tutto buono.
1: Grazie, Fitch. Ciao, Sergio.

0: Paulina Notkla, Engiadina, il giovesch da musica, oz per Romina Braunschweiler a Chaflur, ella festivescia il curantavel compleon. Ivagna Sorvania, gratulazions per WhatsApp a Favogn, ascia oz nias car lian, festiva siu diejavel anniversari. Nus gratulaine, giovesain da tot cor, mo il meglier sin siu natalezi, bia plage cun tes hobbies, cun tes amiz ed in scola, stai scoti eis, nus vein fec bugentei, cars salits da tiu fra Lio, bab e mumma. Gratulation oz da tot cor piglia dijava l'anniversari da Lian a Favogne.
1: Danus? Danus?

0: Las gratulaziuns ils dus da Fanadouri vagnena gratulanta da Malanz al telefon. Buonasera Gabi Candrian.
1: De buonasera.
0: Chi ho il sonz?
1: Mia mamma, la Maria Casanova, adeu gratulasse della de cor, che vi gen adela tobien, buona sanadat, che la posi fatto coi che la a un galzen. O da chi le si sono tacciun alla in ammazza temps da fa. Dels giavis vengen della ciumbiadias, dels quattro fonds partenaris.
0: Fic bel, per fare un plagiare oz a Maria Casanova e ella può ir anche s'allegrar. Osa gist del cor misce dau zuraua con giuvna amur.
1: Grazie,
0: per fare un piacere a Maria Casanova a Siat. Già un bel time, Gabi Candrian.
1: Grazie, Simeon.

0: Fitch bell, il cormisch daus urau giuvna amur. E sto oz per fare un plagier special a Maria Casanova Asiat, la giubilara festivescia oz gli anniversari da 65 ons. Da lunga datiglia da ple, gratulazions avant anc.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
0: Ozza grond deda solidarità la Svizzera rimna per gidare la Venezuela grazie a fiche vos otters civezza schon faccia donazions antiglia frataim ben schon nias rimnos da kelda 5,2 milions francs e schilessas anche fara donazions funziona kelia fiche simpel con telefonar 0800 87 07 07 finian kesta seira alas endas ubagn er online via glückskette.ch.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
0: Noua da partotta vigna festivo oz anniversari Rudolf Caminada er intana nostra runda da giubilars per Rudolf Caminada vainza survenia ils suandonza auguris. Resta scotieis, mantegna teis plages, la luna da viver, da dien montogna, la stat e da di sin pista con schis ilium virn. Emblida dantant mai da fa da temba temp in a pausa, ti eis zwar anche giuven en il cor dantant bec pli vegn. Ils migliers salits da tes frars, tia famiglia e tots che patracen oz vida tei. Sia tonta, sed ons schon da viadi, car Rudolf eiva vinavon, sintes walk of life. Viva!

0: 0800 20 30, sì, vezza ser gugent gratulò oz. Al telefon è in auditora da Pigniu. Buonasera, Susi Spescia.
1: Buonasera. Jeu les gratulà el nom de las quattro sores a la Maria Casanova de Siatcast Jots Festival si usi son tachuns, con us ven schon u diu de la feglia, de della sia famiglia. Cara Maria, jeu gevis la tipiglia vigni tot mol bien, che biars gevis monden en vigur, la vetta es colei, e la vign a lava, gau de mince gi, che prend tot de verton tier. Adots vigens un in viva, singleiti se vase, vigi a fai bien. Poi scogliete le quattro sore da me.
0: Stupend, Maria Casanova s'allegra della visita a Scufa Stivez.
1: Ah, ma si ne gai spera svitere, la fa in viva, lui forza mirà, forza si genza in inviati si colm, e la un in attegge, la si colm, si la fu si avvin, vida fa in tic in a pinche fiasta.
0: Da si che il tunga na voce male, scuins dei, si bain las festas spontanas, che las sonalo ir davantar las pilegras, ne ve.
1: Quai ei sia.
0: Già in tot bun, anche neda a nostra giubilare asiat Maria Casanova e Shanosa Lanza Irpus per fare un plagier con il quartet dobel da Pigniu G.J. Belsio Mazze, Susi Spescia in bun viva pitart den bel time.
1: A vous, Edio Cuire, grazie.
0: Adia.
1: Adia.

Piglia 65 anniversari da Maria Casanova a siat il quartet Dobel Pigniu GJ. Il zons o zer Gianna Duff da Sumvic per ella vainza survenia auguris per WhatsApp. Oz sa Gianna Duff da Sumvic festiva natalezi, per quei gratulescia la Nina ad ella da tot cor sin quei di, con quei che ella lavora ella a casa San Giuseppe con Padialz, a ella in grand pensum, dave bien quitau da tot il scusadens e bia auter. Eisei forse tutina sedau che la sagude oz con si

c'aun Milo zanua els cuolms. Quei che pudess cui Adela, suenter siu grand pensum. Happy birthday, ozer a Gianna Duff a Sumvich.

Fanador I vagna anche survenia saleize d'auguris per gli anniversari per Adolfina Corai a Lyon. Cara Adolfina, nus gratulainati da cor sintiu si sonta sed aval di da natalezi, giavijain tot il bun en special vinavon fec buna sanadat, bia contentiancia da ascia luvra e abita vinavon e largo qualche plai a ti shibain. In bigi da natalezi, giavijan a ti tia muma pia, etes farliunz edvin Rosaria, Franz, Andreas, Norbert e Plazi, con lur familias. Gratulation oz tot cordial manch a Adolfina Corai Aglion, piglia sis anniversari da 67 ons.

0: RTR, ils dus da Fanador, tant gratulazions per oz, passantar en deda bogn a scuol, vinci ad essere in ena giubilara o en giubilar entradas libras pil bogn en giadina. Oz è quegli Matthias Vacir a Schampf. Las entradas vignan termessas per posta. Giavijan Chanosa, bun divertiment. Al microfono esto Sergio Guec, a nossas giubilaras, a nos giubilars venavante in belde da festa. Tot bun piglionnov da veta galdi vos anniversaris.
1: RTL, las gratulazions.

0: Las novitats der RTR.
1: La Confederaziun prognosticescha grondas streccias finanzialas per l'IFAO e l'AVS e il Papa Leo ha excommunicà si suvests dalla confraternitat de Pius. Qua industals temas ozzalas duas, al microfono Elive Caduff. Buonasera. Per l'assicuranza d'invalidità, IFAO potesse finanzialmente venir critic. Per questo, in quinta la Confederazione nominata mai con un deficit da scars 300 milioni di francs. La IFAO dat pia or bler de pledaners che qualche la prenden. Se quai va usci a vinavant, e la facoltà dell'IFAO dovrà da sì fin l'on 2030. Ed il deficit potesse crescere fin il 2030 sin radunt 8 milioni di francs a don. La ragion principale sei tenor la Confederazion che dat dine de ple persunas che retiren IFAO, con zunt per vida malsonias psichicas. Una reforma d'integrazion dell'IFAO planisada doa stabilizar las finanzas e franar l'augment de novs cas. L'Uffici Federal de Sicuranza Sociale sa era informada vart la situazion finanziala de l'AVS, con quaquils costs de radunts 4 miliardes francs per la tredijavla renta, na saen anc pec coverts pudessan ils deficits de l'AVS crescer de d'actual 1,3 miliardes sin 4,9 miliardes il 2035. Planisà è già da augmentar la taglia simpli valur sci il sovran svizzer a prova quai all'urna. Il deficit pudess uscia sa schmesar. La Svizzera doai dar en l'avenir de ple paisa alla produzione de victualias vegetales. Quai pretenda l'iniziativa d'alimentazione che ven la fin de settembre all'urna. Ozzan ils inizianz e las iniziantes lancia l'ur campagna. En il Parlament a Berna, na l'iniziativa Gina Gina Schanza. Se imports manchian per vida guerra su condizions climaticas extremas, l'urana sai il provvediment della popolazione svizzera con victualias bec pli garantì. La ragion principale vesan ils aderents dall'iniziativa en la cultivazione da pavel per animals danits. 60% dals ers venen duvrats per liets anstall da producir victualias vegetales per la populaziun. Da speras pretende l'iniziativa in a planizazion nazionala dal provvediment taua da baiver. En il Valais a la Confraternitat da Pius ier consacrà 4 novs uvests. Quai contra la veglia del Papa Leo. Usa il Vatican ufficialmente conferma che le 6 persone pertucciadas, pia ils 4 novs uvests ed ils 2 che han consacrats, sain venits excommunicats. Con quai perden ils spirituals tot lur funcziuns della Baselgia. Tenor il dretsch della Baselgia e quai in gref surpassament, scha novs uvests venien consacrats senza l'ubientia del Papa. Quai meina automatica mein ad ina excommunicazion. Issa tracta dall'escalazion d'in conflict che dura già da pi decennis.
0: La meteo.
1: Oz dati bler soleil en l'Entirchanton, en il grajun dal nord dati incins nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenge di notte, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

mettemo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché

0: Las novitats der RTR.
1: La Confederazione prognosticescha grondas streccias finanzialas per l'IFAO e l'AVS e l'an passat en da ple persunas venidas malsaunas per vida victualias en Svizra. Quai in dustas temas orzalas trais al microfone Liveca Dov. Buonasera. Per l'assicuranza d'invalidità, IFAO potesse i finanziali mai in venir critic. Per questo, quinta la Confederazione, nominata mai con un deficit da chars 30 milioni francs, la IFAO dat pie ora bler de pledaners che quel che la prenden. Se quai va uscire in avant, e la facoltà dell'IFAO dovrà da sì fin l'an 2030. Ed il deficit potesse crescere fin il 2030 sin radunt 8 milioni francs ad on. La ragion principale sa è tenor la Confederazione che data d'ina da ple persunas che retiren IFAO, consunt per vida malsonias psichicas. Ina reforma d'integrazione dell'IFAO planizzata doi stabilizar las finanzas e franar l'augment da novs cas. L'Uffici Federal d'Assicuranza Sociale sa er informat avart la situazione finanziale dell'AVS. Con quelques costs de radunz 4 miliardes francs per la tredijavla renta na sa en anc pech governs, pudessen ils deficits de l'AVS crescer dat actual 1,3 miliardes sin 4,9 miliardes il 2035. Planizar è già da augmentar la taglia simpli valurs il sovran svizzer approva quai all'urna. Il deficit pudess uscia sa schmesar. L'an passat en da ple persunas venidas malsaunas per vida victualias, quai mussan las cifras de la Confederazione. Cun bunamein 8.700 cas a il plisavens da infecziuns cun la bacteria Campylobacter son da da prest 2.300 cas da salmonellas e pas 1.400 cas da E. coli. Questas infecziuns venen savens da charn, pesch, ofs, ulatsch d'animals e meinen amazonias dal magun e dal abelia. La Confederazione scrive che las cifras seien durant plirsons relativa mein stabiles, ma sin in aut nivel. Insieme con la SRGSSR rinna la Cadena da Fortuna oz durant l'entir di per las unfrendas dals terratrembels en la Venezuela. Las donaziuns venen duvradas en an prima lingia per la git d'urgenza, alogis provisorix, accessa d'aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena sco er per la distribuzion da rauba dal basen quotidian. Finus esi venien semen passa 5,7 milions francs. Donaziuns ponens far tranter auter via telefon o la pagina d'internet della Cedana da Fortuna. Ils details datis in rtr.ch.
0: La meteo.
1: Oz dati bler soleil en l'Antirchanton, en il grigiun dal nord dati incins nivels da cumulus. La temperatura maximale è tranter 20 grads en l'Engia di Notta, 25 grads en Surselva e 27 grads en la regiun da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur da musica Flavio Tour.

Il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: Las novitats de RTR.
1: La Confederazione prognosticesce grandi strecce finanziali per l'IFA e l'AVS e l'anno passato è da più persone venite malzione per vita virtuale in Svizzera. Quando sta il tema, alza le 4 al microfono Live Caduff. Buonasera. Per la sicurezza di invalidità IFA potesse finanziare ma in venir critic. Per questo quinta la Confederazione nominata main con un deficit da sciars 13 milioni di francs, la IFA ha dato più ora bler de pli deners che quai che la prenden. Se quai va uscì a vinavant e la facoltà dell'IFA dovrà da si fin l'an 2030. Ed il deficit potes cresce or fine 2030 sin radunt 8 milioni di francs ad on. La ragion principale sa è tenor la Confederazione che data dina de pli personas che retiren IFA con zunt per vide malsonies psichicas. In reforma d'integrazione dell'IFA planizzata, tua stabilizar las finanzas e franar l'augment Danovskas. L'Uffizio Federale d'Assicuranza Sociale sa er informata vart la situazione finanziale dell'AVS, con quelques costs da radunz 4 miliardi francs per la tretijavla renta, na sa en anc pec governs, pudessen ils deficits dell'AVS crescer dat actual 1,3 miliardi in 4,9 miliardi il 2035. Planisà è già da augmentar la taglia simpli valur sci il sovran svizzer approva quai all'urna. Il deficit pudess uscia sa schmesar. L'an passato è da più persone venite malzione per vita virtuale, quai mussan le cifre della Confederazione. Con bunamain 8.700 cas, ai il più avvenz da infezioni con la batteria Campylobacter, son dada prest 2.300 cas da salmonellas e passa 1.400 cas da E. coli. Queste infezioni vengono avvenz da charn, pesce, ovs o lanci d'animals e meinen amazonias dal magun e dalla beglia. La Confederazione scrive che le cifre sono durante plirsons relativamente stabili, ma sono in alto livello. Il Stadio Stalefta ha sottoscritto una convenzione da commercio libero con il Vietnam. Der Lefta tocce la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda. Uscias obligesce la Svizzera ad abolir tutte le tazis in produkts industriali, sco er pesce or dal Vietnam. Il Vietnam da si avart vene stricciare le tazis in diversi produkts, sco ures, maschines, cagiel e cigulata. Pin avant to er l'antir process da duana venir accelera.
0: La meteo.
1: Hat stati bler soleil in l'antir centun, en il grigion dal nord stati incins nivels da cumulus, la temperatura maximale è 30-20 gradi in lenge di notta, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con scubrides Hits e sempre verts. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dals improvent, sur il hit, fin per la scovrida. RTR, usciveria scolavita.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Per la giurenza d'invalidità vengono le cifre ad una più cocciones. L'Uffizio Federale per la giurenza sociale sbatta allarm. Critica resta la situazione de prevel de incendi de Gott. Il comando assoluto de fer feu ori liber resta in vigore in certe parti del Grischum. Nus udins Cenunas, il responsabile del Centum, ens do un update. La Venezuela combatte in avanti con le conseguenze dei fermi terratrembles. Una gruppa della cittadina del salvamento svizzera è tornata da Caracas ed ha tratto in fazzita all'aeroporto di Turic. Ed in Svizzera vengono in avanti ramassos raps per le vittime in Venezuela. La cittadina da fortuna ha fatto oggi un dì di donazione nazionale e da quel trenz in fazzita. E naturalmente, va che oster nus per Balapè. Le premesse del gioco della Svizzera contro l'Algeria al campionato mondiale analizzano con il nostro direttore di sport Giancarlo Candinas, il trainer Murat Yakin e il mio caso optimistic.
2: Wir haben uns gut können vorbereiten und dann auch wieder den Rhythmus wieder aufgenommen. Nein, wir sind gut vorbereitet.
1: Mein Name ist Tobias Faller, già wüsst un interessant Magazin della Saira, questa Giovgia als duas lui. Al prevel dat incendis de Gott in Grischum resta ot, mel grola plövge dels ultims dies, quello dis Andrea Kaltenbrunner, al responsabel de l'Uffizi de Gott e de prevels de la Natura.
3: Problematik ist einfach, dass es nicht überall gleich viel regnet. Relativ auf engem Raum kann es einen sehr grossen Unterschied geben. Das haben wir jetzt auch gesehen, vorher das Gewitter vom Wochenende hat gut geregnet gegeben für das Gewitter. Aber in Langfahrt hat es schon viel weniger geregnet. Und darum sind ja die Gebiete, die relativ grossräumig ausgeschieden sind, kann man einfach nicht entwarnen.
1: Per quello, welin event un scomand absolut de ferfeu ori liber in la Val del Rhein de Cuira, in Partenz, in Scanvic, in Surselva, sulla Mantogna ed in Tumgiascia. Tenor meteo svizzera non es de ferquint las prossimas duas evnas cum gera plövgia, un scetia la situazium es pudes peggiorir.
3: Wenn das eintritt, dann wird sich die Waldbrandgefahr noch akzentuieren. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so heiß, wie es letzte Woche war, aber es gibt doch Tage mit 30 Grad und das treibt natürlich der weiteren Austrocknung weiter bei. Oder?
1: Sün Livell National und l'Uffizio Federale per l'Ambiente augmentò zu Livell de Prievel d'Incendis de Gott de 4 sün 5 in Pars del Valais. Al secondo oggi c'è l'Inde Prievel Veler in Argovia, Turic, Luzerna, Uri, Glaruna e Sangal. Nus tornens in Grischum, la reconvalescenza del provvedimento de Sandet in Engia d'Ignota va in avent, l'odo che ho una posta da Tredel Fleet. La Livia Caduff con i dettagli.
4: La Fondazione del Provvedimento de Sanadat d'Engia d'Ignota SGO survin definitivamente il tempo de 6 mais per la sanazione planisata. La Dregira regionale de Malögia ha approvato il moratori. Si fa esempio quel venir prolungato per maximalmente 12 mais. La SGO è da pil dezember 2025 in moratori provisoric. Sco proxim ven la dreciere de moratori a convocar in a commission de creditors. Quella doi sustenair, surveliar e preparar decisions importantes en il rom de la procedura de liquidazion. La fin de mars a la SGO surda il managi d'ospital, centers d'attempats e spitex all'Institut de Drec Public Sanadura. La Sanadura segeresce da pil avril il provvediment de sanadat en la region.
1: Dal provvedimento da Sandet in Engia d'Ignota, ninsosa ter un altro paziente, la giurenza dat invalidità. Scrive cifre scocciones, l'an passò o la paior passa 12 milioni francs, colois da più, cucciolò in ciascio, e per l'anno attuale spetta la Confederazione della giurenza dat invalidità un deficit da var 13 milioni francs, tendenza verso in su. Als Details o la Adrianca Martin.
5: Il motiv principal in augment massiv de novas rentes de l'AI. Jon Vergau alla segirada d'invalidità concedeu 21 milie duocien rentes novas, marcante main de pli che las 23 milie quins aveva spiciau. En il dat è che il diember denuncias per via de malsonies psichicas augmenta fec. Per tucades ein totes vilje decenes, ora von tot den ton personas giufnes dentre giocce 24 ons, sco e personas plivelias dentre 60 e 64 ons. L'Uffici federal de las Segiradas Socialas discura d'ina situaziun finanziala critica. Continuescia quel trend, savess già in Tschunons esser dovrada si l'entira facultat de la Segirada d'invaliditat. Per far front a quella situazione vuole la Confederazione per cui avanzare la riforma planizzata dall'AI già Siglieton. Quella prevese d'entre auter nuove misure per integrare giovani Siglierai, scuole access più lef, scolazione e perfezionamento.
1: Nus restens giuste tal sector de Sandet o zum comparidas cifras actuelles sur de las giurezze de mangiatives in Svizra.
4: L'an passat en de pli persones venides malsaunas per vida victualias, quai mussen las cifras de la Confederaziun. Cun bunamein 8.700 cas, a il pli savens da infecziuns cun la bacteria Campylobacter, so andada prest 2.300 cas da salmonellas e passa 1.400 cas dat E. coli. Questas infecziuns venen savens da charn, pesch, ofs, ulatschta d'animals e meinen a malsonias dal magun e da l'abelia. La Confederaziun scrive che las cifras sein durant plirsons relativa mein stabiles, ma sin in aut nivell. Il team de salvament Schweizer terminescha ses engage in il territori de Terratrembel en la Venezuela. Il team na pudi salvar nagins survivents. Durant inemna hanno 100 persunas dal fatsch cercia survivents cun agit dat 8 ceuns.

0: la Norvegia e l'Islanda. Uschias obligescha la Svizra ad abolir tutte ils dazis in products industrials, sco er pesch or dal Vietnam. Il Vietnam, da si avart, vene stricciare ils dazis in divers products, sco ures, maschines, cagiel e cigulatta. Plin avant doi er l'antir process da duana venir accelerà.
1: RTL, il magazin della Saira.
2: La nazionale svizzera da Balapè giova da mem in bunura bot si è giù da sai da gevel final contro l'Algeria. Il recept del trainer Murat Yakin è clear.
3: Ja, wir müssen fokussiert sein, wir müssen jedes kleine Detail müssen wir für uns entscheiden.
2: Sin quel giù guardens in avent con nos redaktur de sport Giancarlo Candinas vers la fin della mission. Al prüm voca ternus pels terra trembels in Venezuela. Giusto scu prossem tira la Claudia Catomen bilanc del di de donaziums nazionel della Cadagna da Fortuna per la Venezuela. Ella menia la centrella de telefona cuira e venternus a quinter quens raps ci sugnas insembel fignosa. Al prüm guardens oa sentia scuccio che voin avent colora al mais o del mais nof.
1: La meteo.
0: Da me un dat in a mascheida da Suleil e Nivels e nel partenz poi lo calma in venir bletsch. A quira dati da me un anturn 27 graz, a muste fina 22 graz e da sameden fina 25 graz. Sonde a domenja dati l'ura bler Suleil con be paux Nivels da cumulus, las temperaturas crescen sin schars 30 graz a quira.
2: La Cadagna da Fortuna fa da spö 18 bunura un di de donaziums nazionel per les victimes dels terratrembels in Venezuela insembel cus chanels da l'SRG SSR e radios privats. Una de las centrales de telefoni sco ad una coa cuira e la Claudia Catomen es la responsabla per la coordinazione de quella centrela. Als Telefons schlingen da spö 18 bunura las 7, las lingias sumencia viertes fin quista sara las undes. La Claudia Catomen ist aus dem Kottermäntel Studio, per trer con nus un Fazit della Saira. Claudia, quens raps emel Schweizer sind promis fignuosa per les victimes della Venezuela?
4: Also, jetzt haben wir im Fazit intermediär viel positiv. Nous venden con nus 6,4 Millionen Francs in einer grande, grande Summe.
2: Du hast die Telefonen nomnen un Import, die sind prons de dir. C'è il più alto import che quel cinto era fino a pronto da dire?
4: Also, il più alto era toccato quello della Regenza Grigiuna, quel 10.000 francs, ma noi venne bia privati che datano 200-300, toccano 100, perfino toccano 1.000 francs. Also, è questo che la generosità è enorme, enorme grande.
2: La centrale del telefono a cura è avvierta da spio 18 buon'ora alle 7. C'è il tempo del di è il più intensivo per voi durante un di nazionale da donazioni?
4: Quei fece differente, quella casa è stata con sonno di me un marveglio, lui ha dato una pinche pausa, si è intorno alla soccia, lui ha puspei in città N, ora il sento mesi è stato piuttosto quieto, dove hai puspei in città 3, ora vengono puspei il telefono che scalinano, non sono puspei in una massa da fa.
2: La Claudia Catomen ci menia la centrella del telefono della Cadagna da Fortuna co a cuira. Donazioni per le vittime dal terra trembles in Venezuela. Es può dir tres ence fin qui ce sara le zündes sul numero 0800 807 07 07. A propos Venezuela, la gruppa della Cadagna da Salvamento Svizzera, cioè la Confederazione Vava Tramis, levna passede per giudere a salver vittime dels due terratrembles con 12 tonne di materiale e 8 gems da salvamento dell'organizzazione Redoc, 30 quals erano un gem grigium, e tornato a MSD all'aeroporto di Turic. L'ho emitrato bilancio in pochi minuti. La Fabia Caduff ha dettagli.
5: Il team de Salvamento Svizzer deira in venerdì passà un dels prüms teams ci nu deriva dall'America Latina ci des riva all'ö. El suniz a La Guaira, un lö con grandes devastazions del terratrembel. In tot sono 80 persones rolides in Venezuela. Lavorà ani di e not, els an lavorà in turnus. Katia Lamprecht ci des stata con ses Chan Kisha in Venezuela per giudar a quinta coccia ella a passantà l'azione da giut.
6: Es war ein schwieriger Einsatz für mich, weil es mein erster Einsatz war. Es war schrecklich, was man da gesehen hat, das Elend. aber es ist

0: Nus restens giusta tematica mensch de l'otra vart de l'Atlantic, guardens però vers nord in Canada a Vancouver. In stars du de jures, in bunura las cinch, tem Schwitzer, giova Vancouver la nazionella Schwitzer da Balapé. Si è giù da sai da gevel final contra l'Algeria. Nos specialist da Balapé, Giancarlo Candinas, o della redazione de Sport, e sono secondamente il studio per analisere le premisses da quel giù. Giancarlo, il giù è un speziell impostato in connesso con i treneders, il trainer dell'Algeria, quale si conosce fisch bene in Svizzera?
1: Fisch, fisch, bene. Vladimir Petkovic del 2014, Stocken 2025, Staus, trainer nazionale della Svizzera, die con lei la Svizzera è in se qualificata per i turniers. Grons, leggendar, la qualificazione per il quartfinale al campionato d'Europa del 2020, sventra in vittoria e ottava finale contro la Francia in Duke, che fa cronodina Pialgaina a Biafens della Svizzera. A clar vini per Biagio Gedurso, Znimir de Meun in Duke Special, Chaka, Embalo Rodriguez, ma per nomina in Cins, Antoz Dauela Nazionale, Zot Vladimir Petkovic, e buma in Duke sco in autor per in qual giocador si dire per il trenador dell'Algeria, Petkovic.
0: Ma le emozioni non sono naturalmente giovane da me in buon'ora una grande rolla. Alla fine è scoinciò da sai da il finale di un campione di mondiale. L'Algeria non è un avversario fisch concente e gli svizzeri svemscu favoriti sentì il gioco.
1: Già, le sue di Tobia denton attenzione, scende come è divisa. Scinsmere se il vostro turnier sgronza alle Svizzere definitivamente giù di più successo, le Svizzere di ne stande della partita a quel turnier. Dopo il 2006, per esempio, minchia campionati mondiali, l'Algeria per incontro, o in prima gara dopo il 2014, per l'esperienza, per esatto, di quel gioco per le Svizzere, le Svizzere rutiniesco in Granit Xhaka, in Brel Embolo, in Manuel Akanji, tutti hanno giocato grandi turniers e sanno che chi trova in sedicesimo finale. Quell'esperienza è anche per incontrare la grande parte dell'equipe dell'Algeria.
0: Ma appunto, attenzione, è detto.
1: Attenzione, l'Algeria è il popì della qualità dell'equipe che è circa il medem livello scuola svizzera. Biagio Gadurs che data ni andava alle top league dell'Europa, in equipe che ha avvantato le qualità dell'offensiva e ha piccolato due giocatori in Riyad Mahrez a ben 31 anni. Ed in anterior star de Manchester City, in giocatore offensiv, che greifs de defender, che si tau schon dus gols a quella VM ed au in assist. El dat zwar ose la Arabia Saudita, pie boplis il pi alt nivel, denton alla unadina quella classe individuale tot speziale. Allora un in secondo giocatore dell'Algeria, che è piclao Ibrahim Maza. Vegnons, giocatore de Mietz de Bayer Leverkusen, in enorm talent, ad el astro le Svizzere definitiv buscia memeber Platz, schock vegni pregolus, in sa quasi di Maza o integral Manzambi dell'Algeria. Madem Weiss daten quasi la medema position, a Mietz offensiv, daten omisch dus alla Bundesliga, omisch dus giocatore dynamics, con una enorm buona tecnica, ad et omisch dus vegni speciau coi van Balnitart. Yeah, in una grande liga trim top top club che per me nomina due giocatori che le Svizzere sto popi Vecuitau, Mahrez e Maza.
0: Als giovedere Svizzere sono di meno cusliosi ben da davai rispetto della squadra dell'Algeria ci desnide seconda in loro gruppo con l'Argentina e l'Austria.
1: Der Respekt fehlt importante ku Respekt oje avon me und tutino is important ke le Schweizer fide la sachne qualitats quella immense stabilità de Konstanze ke rede schon de pi ons in quelle equipa a l'equipa da Muradjakin a Musauls de vos ons ke le quasi a dine pinada en quels duels en contre equipes kein pi fleubles nico in pliu meins tutine fermes en quels jug sani quasi a dine gurignau als de vos ons le Svizzere vengono quasi di nede controllare quels giugs. Vengono interessanti de Brasco e vengono de meo marvei. Pia per sumare fin le Svizzere hanno tutte le miez, tutte le qualità per continuare il turnier. Ma le sto proprio musale mere prestazioni. Se la fa quello sono di procedius che la contonge e ottiavo il finale. Se la vengono buona fa, quoi de buona si alt, lui vengono fecce stregge contro l'Algeria.
0: Scusa che vengono venuti da me in buon'ora al Giancarlo Candina su del gioco di Sardegna finale della Nazionale Svizzera al campionato mondiale di Balapé. Giovovi a Vancouver, il gioco comincia da me in buon'ora a Boat alle 5, tem Svizzera. Vus weiss udia il magazin d'informazione dallas Cinch, responsabel pel contenir is al John Jerry Flapp, la Livia Cadu fa mis insemble presentò las novitets. Tenus voca in avanzia vala mezza con sport Trent Rother con una prevista dal treneder Murat Yakin sul gioco della nazionale. Edi pel momento dia, ci avvicinamenti una pacifica saira. Iste ben.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Es ja pluviu als davos dies resta il pregel da fiuc el grischun auls. Per quai vala vinavon als camon absolut da fa fiuc en parts del cantun. Tenno Meteo Svizzera sei les proximes duas jamnas bopli de quinta cumplievia, a scheia che la situazione pudesse peggiorar. La Fundazione Provediment de Sanedat Engia di Nota, SGO, survegna definitivamente 6 mesi temps per la sanazione planizzata. La Dertiera Regionale de Malögia ha approbato il moratorio. A quel pudesum veni prolungius per maximalmein 8 mesi. La SGO ha da piel dezember vergau en in moratori provisoric. Per personas de exterior doi bo veni pli greve de comprar terren en Svizzera. La regenza grigiuna refusesce la midada della legge federale Lex Koller che è in consultazione. Ella argumentesce che la midada schlidia bo als problems del mercato de habitazions. Ella pudesse surtout menar a problems en regions de montagna che independentes d'investidas de exterior per finanziar hotels e resort. La segirada d'invaliditat scrive cifre scotchnes. Jan Vergau ha la fatta in minus de 200 milioni francs e il deficit doi crescer als proxim sons. Il motiv sa di che de pli persones droven sustegn, consum per vai de malsognes psichiques. Per da contravent vol la Confederazione avanzare la reforma planizzata della segirada d'invaliditat. De Montbaul gioca la Svizzera si usedijava al final del campionato mondiale de Balapai. Alla Stun fronte l'equipe di Murat Yakins in Algeria, sotto l'anterior trainer nazionale della Svizzera, Vladimir Petkovic. RTR Tembus il Current. Tondo mai, tocca alla prossima gara.
2: Col programma Romensch Pacific Tres La Saira, la Venezuela è in avanti la crisi zio als ferms terra trembles. Una squadra da salvamento svizzera è tornata da sia missione la zona da catastrofe. Nuso dins un bilancio e più tardi dins c'è musicisti che veng presentò oggi le missione arch musical. Le missione da musica ci veng ad un ingevgia saira da vend la sisi mezz. Es mal Tobia Faler ed es già vicinamente una divertabile saira sin queste zonas.
0: RTL, credibile.

0: Üna bella saira da stet cul Chanel Rumensch a la mezza venscua d'un in giovgia saira la repetizium del arch musical. Enti quel ven quista volta purtretto Iso Albin, el es musicista e magister de musica e voas in pensium. El quinta da sia vita ed impostud da sia via cula musica. Trent roter scuccia legge gio dia da dire chanter cul coro da difensa muster.
1: Bella scola primaria, la giornale si dava classe, su entra l'un secundario, si scogliuse, va a cantare il coro da Fons, il coro da scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già al highlight in Miami da scola.
0: Ed el sai sto fitch bot fascinò del orgel da Baselgia?
1: Io mi avevo già, sco morli, e in Baselgia, la musica fascinava già mai il cant, del pievel, naturalmente l'orgla. Pitards schiavi con son las domenias e col babs in laupia, les cantava il cor viril, allo erudetir del organist Giuseppe Wunder, a cui aveva naturalmente una grande impressione, vese che canera, che musica che veniva da fare da quel strumento.
0: L'arch musical de Dots, cun esurdet Iso Albin, devende la sese mezzo in queste zondes.
2: RTR Cun musica grisuna.

Nicholas Lonely Heart, il D numero 2 del Mais Lügl s'inclina. Floss, ci vais per seguito il nostro programma. Speresti che restais in avanti l'andervi. Al microfono dis a dia parozza il Tobia Faler. Già vus, in Cina Pacifica, già vus a Saira. Iste bene.

0: RTR, l'art musical.
1: Cant, poseuna, musica instrumentale, musica vocale, ad esliog in vast spectrum musical. Quai einen cinzke vazinske descriven bein il hospitadoz Iso Albin. La fin de zerkladur war il musicist de Scolage de Musica in pension, ad entschied sie carriere de musicist a el ja en juvensons.
2: Mella scola primaria la giornale si dava classe, su entra l'un secundario un scid sco ius val cantar cor de fons. Il cor de scolars con Giuseppe Hunder, a cui era naturalmente schon al highlight en Miami de scola.
1: Da pli de diso Albina sia via e carriere musicale udin en quei arch musical. In cordial benveni a vus, preziades auditures e preziai auditurs fa Hugo Scher. Il Cercladur 1960 Iso Albin nasceus a Mustè. Ella è si con dus verliuns e cinzons pli vels ad infra giuven cae quindijons pli giuvens. Baul a el piar su bab che era scolast. Letz cantava il cor viril de Mustè, mo è la mumma ad auvinavon il plagi, pil cant.
2: La mumma cantava fefe bia da tutta l'urden. E pi baul devi in cor misedau si Mustè, forse un canzons de lau, abri canzons populares, naturalmente la baseglia. Io mi avevo schon, sco, mordi, e in baseglia, la musica fascinava schon mai il cant, il pievel, l'entramen l'orgla. Pitarz, schievi con son, le domenie, si, col babs in laupia, es cantava il cor viril, allo erudetir dell'organist Giuseppe Hunder, a cui aveva naturalmente schon grande impressione, vasi, che canera, che musica, che veniva da fare, da quei strumenti.
1: Che si è in prima linea col canto, da un buon nome con musica di Sturz, ni musica instrumentale, ni musica classica.
2: Esatto, mo canto. Pia, nella scuola primaria, la giornale si dava classe, su entra l'un secondario, un scelto scoglius, va a cantare il cor de fons. Il cor de scolars con Giuseppe Hunder, a cui era naturalmente schon al highlight in Miami da scuola. Spero, la selezione di clavazzin era il canto, il cor de fons schon quei. La musica instrumentale era il Chidevina, de Claude Bouillon, che era parata, che imbarciava, all'improvvisato l'intec, e il tact aveva sempre quell'impressione marziale. Pitar aveva più un strumento da Sturz, ed era continuato in quella via.
1: A cui è venuto, è entrato la scuola, perché lui deve avere una buona scuola di musica, venisse in quei strumenti, ni cui...
2: Qua era per il seminario. Il seminario veniva discurioso di fare meditare, che venisse stia, o vas. Lui ha Luis Sozank, che era ben amico di me, dice, musica di militare, forse non è un sacchiai, ne vedi, che oggi un po' si nega con un strumento, con un bol, va io, am pudo suonare un instrument de Sturz. Anciet con S-Horn, lo suente mi dao sinoifonium, faccio esempio la musica de militare. Continuare suente con posauna.
1: Te fri in cuor, ma meno se per il seminario in privo lo...
2: Ja, per con GCA tons, vai in privo quai, suente io relativamente spert.
1: Allo constatavo setz che aveva intorno in talento da sapere fare musica, né da fare musica se niente che impia al livello.
2: Qua era buon tema. Perché da quei tempi era quei in sera al seminario, la venne scolasta, di flotte in sa cantante, direi, forse ci su prendere in musica, né suonare in te orla, ci dovrai, perché da quei tempi la venne in una piazza, forse altre cose, che ci in abogato cosa da scuola diretta, ma in sa studiare l'unità che fanno inviare in tutto il mondo. Noi siamo in essere in te. Jens ja Exempel, so die Fälle, in man rat jeder muss steht, da quels Personen da wieder per tot in wie schnau und kein kein Exempel da per sangra, per la cultura del vich, del region. Talene in quei sen in realizzava che chi era collega ska se veneschi bei ne we a promoviu ai si bovniu lau in quei sen in scolastico dingen prender da legele clave de pass si le posa una. Che ha lo un priu Pitart, aber mai l'idea da forse studiare musica.
1: Also lui al seminario ci menzerà giusto scolastico.
2: Scolastico.
1: Lui è da scuola in Perons.
2: Io volevo lasciarmi studiare direttamente mi viene von io Friburg Historia Lungaiz. Allora was new la domanda ni bun melin compenso di silax da scuola secondaria per non perché al scolastico leven era un buon cu studi allora vado a tirare sono stato in non a tre mesi silax da scuola secondaria
1: ad avanca nu sudin coglie io in avanz ventre da scuola alax venente gli prim già vista musica da Iso Albin la canzun ai plova del cor da Fons Musté. Ad inda quels Fons è Iso Albin en quei cor nu calagudiu scibia ures
2: el cor da Fons cantavis per quer in reit sociale quer firme in massa scolarsa a scolaras e de quel giornale si dava casa magari se magari vi si la sopranisti sin in che plages a special bain tot insieme a quel reit sociale a canzuns tocca quel scolast wunder portava era bi a bene mi vede fatto un acqua tanton quella ai plova e plova quella canzone era schon viel spezieller bei mir. Schon in der Kanzun ein Moll, ein Blut und Vergott, eine Violine, ein Juquer registriert, in Mund tot speziell. Und im Prima geht es auch, und du al Nom John Antoni de Rungs. Also hat er die Pesan, die Jinka fahre, die Kapäsch in Struss, ne wie. Wie ein Plova e Plova, la Giatta se muove, die proprio quella Kanzun, die che dà un primo contatto con quel grande componista.

0: Il cor monst della scuola cantonale con una registrazione del 1982 cu Iso Albin ha dirigiu quei cor de juvenils. Il solo a Claudio Steyr cantau, in con scolar del seminari a cava e uon en pensione. Sco Iso Albin a decen zonna els ventre il seminari fa la recruta e la musica militare ad au in on scola secundaria a Lax. A lu, segge el veniusi l'idea da forza empruada fa in studi de musica, a per cui prusi contact con in scolage de musica.
1: A lu sono stau su navon, lu al voliu savi de cien priu, con dic uras, lu al eves co austras in empru de sasets, ma io in lezione a allora fai due tre lezioni con me a per mirare che cosa sei insomma va mal allora al di che fai l'esame per la scuola professionale per bo fai in parte vona also questo nou pre kurs ma ben direct fa per la scuola professionale allora fai quello al primo mai a scia sono di 800 al conservatorio
0: all'etto mi fa nuova.
1: Qua va fatto Turich, qua era il primo nivel, perché da lì stiamo in una famiglia, per circolare venda Langquart, che stava, per Wieslachten, in la Portenza, due o tre gare per Jamna, io Turich. Qua era più semplice da fare quel viaggio, a Turich era il primo nivel.
0: Allora, in principale la posauna, ni cant?
1: Io anche con la posauna, Schocke mai, ja fast im primm Semester, sind wir cantar el cor dels madrigalischs, quels Studenten de Kant, quels gern wenn in cor a lau cantavel duri janet. A quel an conosceva mai. Ma tu vinge cantar a Ward und dann zeme, lu sind wir lau cantar. Lu ein cantador de chel Christoph Omberger, ker tenolo, wir mein con i nom so entra fa carriere, de jo dich prendre ures, di tir quei quei scolasti Rudolf Hartmann qual era la casa d'opera allo justirella durs de Kant a per so entel studi da Poson valo faccio un diplom de Kant a scolasti de Kant
0: allo da jetzt dem dass wir kun wir in studi de Poson en sac in studi de Kant en sac las plates eram a teia de quei temps bograta si biaras d'antuon per saver l'uvrani de viver, per saver viver
1: scomodos. Exact, quia i alzo. Ja va dine trecciau il plan B a da scola primara. Lo va a fai suentel diplom de posona, va un cet con canta scola dus, pi il scola gimnasial. Per si dè suax in a plaza, in quella sparta, chis vesen se chai. Allo esso, un grazo entel studi in a plaza di Turich, in quei Seminar Unterstrasse, che io vesse anche mit Salvao mai. Interessante, lo grado che è un schwer mius pensionaus, allo da in un dic liber el seminari, si la scuola cantonale, allo sono se centaus sicura, gli anni 90.
0: Also lo andau, il seminari de scolaste un scola?
1: Ja, so entra vaio da Andy Jones, un el seminari de scolaste, el modveglia, sco quei canus in Juel, e memoria. Tu in 2000 dina l'umidau, lus von dir pus petronaus an was komplett mein la scola alla scola cantonale. Pi quei la scola il seminario mius e la scola alta pedagogica. Allo anni bu voluni bus vi dovrà mai tot insieme a questa usa coi viadi. Io fosa ich mit dius bujene da scola la in gene scola professionale con quel profil pedagogic. Tanton si la scola cantonale va giù risguardo il contenuto della musica sono è fech interessante per cause che si può fare in una scuola professionale pedagogica neanche genie also analisi sono lavora con computer film hantierig per va giù buona possibilità
0: a Ad un durante un studio da Poseuna a ele giù possibilità da suona informazioni pinches quartetti quintetti ni octetti. A per cui ha elegia visau in tale composizione. Ort l'ovra L'histoire du soldat da Igor Stravinsky a el elegiu il Marsch di soldat.
1: A L'histoire du soldat vevio siu sunaca o quera, vevio scau dies produzions, l'ho dati moine posauna, moine trombette, in clarinetta, a trombette, also in cornet, a un violina, in toc in fech central per in composonist per musica de cambra. Stravinsky ha naturalmente numero a seguire, che dipende dalla substanza, che

0: Il marsch stand fest und treu daus de la Società de Musica Mustè. In einer Registration del 1978 con Meinrad Jieder sco dirigen. Già davon alla musica instrumentale fa grande impressione a Diso Albin, a probabel è giù influenza in sia carriera musicale. Durante il temps che la dau scuola, al seminari, a plitar della scuola cantonale, è la musica instrumentale lo bupli stada sci principale.
1: Da quel tempo, vedevi se del tutto, era in teclida e scuola mia di oscillatiare, che sto di reggere in tec in corni, forse da in corso di musica. Io suonavo nell'orchester, ma suonavo a 10 in Dijons, all'orchester, also Kammerphilharmonie. Cantava solistica, ma in quegli engagamenti che erano possibili da fare, aveva il corso, poi feci variavo.
2: Io avevo visto il dirigente Ed Kors, che era qui in contorno. Coramor, sapevo che fosse dirigente, il Cormice d'Aurezia, Bündner Vocal Ensemble, e si è stato un altro, forse?
1: No, questo è stato circa qui. Io avevo sorprendo perché sono più liberi, che in quel tempo suonavo un bel l'orchester. Qui era in prova, c'era concerto, c'era qui, cioè, io avevo anche mene in tec in una nisce per me. Perché se in cor, quel cor erano, era già da musa cantare, quel stoffi, quel che fa, quel lavoro, quel strenge.
2: Faccio anche più sparte, dice così, da un canto, also la musica vocale, musica classica con l'orchestra, ed è una musica instrumentale, musica di sturz, di speras. C'è a plagio forse il pifete con questo reis?
1: Also questo personale per me è quello che dà il pibia al cantare. Io cantavo con Christoph Cajuri, forse 15 anni, in una formazione di Turic, cantapella helvetica, in un ensemble semi-professionale. L'avevamo per fare il pibia di sentire qualche andamento da solistics, al cante è quello che fece fare da tirare me. Chi sta di me la persona è già un strumento iester, con cui sono un po' così, per me in da pignanzi con quei strumenti flat.
2: C'è in Albina einiga di momento per che sa proprio sta pacific a mettersi in una platta, in una CD, in la musica giù del computer. C'è musica, il pis stedi in quei rallo.
1: Il pis events in quei rio ensembles de cant, pisco qual voices och in una formazione pincia per quelle formazioni che contano musica, l'indirizzo di musica classica per ensemble. A le canzoni come Schumann e Schubert, che volevano anche la Cladaniev, che volevano sparta opera o canto italiano, che volevano la domenica, che volevano il gusto. Se c'è il P-tip, che volevano il tempo libero, il gusto, la voglia, la cultura di musica, lo improvisare sulla clavecin. Quello che ha mai un mondo di fantasia. Quello che è quella fantauna è.
2: Also c'è quasi per se cumplirà in te proprio in Cesare in te vedi il clavecin?
1: Per se cumplirà, non per un po' forse differente scaus, perché si è circondato da musica, stile, tutto insieme. È per fare in te in disegnare sco inca sa bo disegnare aber tutto in vitlonder con plein con chirp a dolma ad applage dal creare essere creatives in cui man bi bupper vender bupper produzi quai si mein per mai
0: a che oggi ist la musica adattata per essere creatives ni creatives sco iso albingi gli ensemble voces och ni Voices 8 con in coral Edward Elgar Nimrod.

0: Fritz Wunderlich con in canzun de Robert Schumann ad in text de Heinrich Heine. Wusstet l'Eusli Art Musical che porta oz in discurs col musicista scolage de musica Iso Albin che va in pensione. El ha studiato poseuna, cant, ha fatto il studio de musica de scuola dus per scuolas medias. Speril da scuola ha el giù divers engagis sco musicist e dirigent. Dil componer ha el denton plitos schaula detta, malgrat che l'aveva ce ne mai un gust.
1: Io ho aiuto durante il studio un 4 semestri a composizione su Gerald Bennett. Allez, aveva già fatto un di mai. Io desi continuare con quella, ho un collega a Vienio, se si il lau. Io ho aiuto, insieme a quel studio, also stil studien. Come avevo dei beine, come avevo un gust? Esser componist ni componer, quei non dich delicat, bin quest quo scriver. In scriva, as a decida, a vin publicau, a quei vala. De quei vala din instrument, per cui ca io teitel e musica fich, kritisch quo auter se. Con gleiti, die esser brins la detta, nin scriva zich ai alzam di men, ai tut in busci bien. E Gian Antonio Drunks, era mio scolasta, a suo entra collega, perché ha musato in causa nell'auto, scrive, poi fa bene a te, ne vi scolgeva, va in bene, io ho l'incitto, so in te, ne vi. Ma questo è veramente se vi a studiare, perché poi sono in disciplina tutto speciale. Il programma della Canta Scuola Dus, schon muss man wenn die Arrangement in Komposition different Stilen different Techniken ich habe ein Bienenchen schliert ich habe Charakter ich habe Pipau Charakter aber wohl la Courage da sind wir in der se besser in quella Domäne kann ich bi bis rüber gut war es Temps
0: si c'è che aber fascinauni e fece interessava Iso Albina in tikle da se da giù con scartire si chiusi negata per esempio è codici nella lavur scientifica cada fa in tik con musica sco per esempio la consolazione Tomas Dolf ni con in codici col titolo retro romanische volkslieder aus der mündlichen tradition coi Iso Albina minister quella lavur ni ter quella incumbenses
1: ich meine quando steht fei balia facin lavur di diplom con analisa motete della passione di Gian Antonio Drunks. Lassen wir uns konfrontieren, wir prima gerade wir mit quella Konstellation, che vai con prejau la composizione di Gian Antonio, quella Konstellation, die quelle Version della Konstellation. Jun de Meining ha con Arnold Specha, il trainer, und Pierre de Quelfose, Sasa, Alphonse Meissen, quella massa, a Quelfose David Londra, tot insieme, la wird telefonare gerade del. Allora gli Alfonso Meissen volevano sapere non di me. Probabilmente fosse mai bustato a dire so per el da divide quai. Perché da quei tempi, quai era forse gli anni 1980, era Alfonso Meissen mai fit per dare da man quai. A suenter sei morto, sono io da nuovo mi confrontato con quai sul George Jäger, che era capo dell'Istituto per Cultura. Allus ai quen shit circa un paar wein wenn ich du sonst allo war ich più in te mancola con antira causa del relax da Alfons Meiss in die Juren Meiss zu dir und eben mo gli Alfons Meiss in gewe problem mit system Jus Vitlon der Raschkal Priu quai en tu deve exempels de tunes exempels de notes a facina i banca de datas a catalogisau a documentau quai so biar sons a cada biar fraz a publicazions a novias cron activitat e interess e jen schatzi non dich ach ne mein kinsample bo si spert El grigio mince gas bo de bo in Svizzera.
0: Ad il scazzi de musica, ad alla letteratura vocale romancia, sco è un de pli autor dat Iso Albin, an fleuse es in nossa pagina rtr.ch/musica. Ad os mein el monde jazz, a tir dus ulteriurs giavirs de musica, dat Iso Albin. Norah Jones a Whitney Houston. Sil gost da musica da jazz ed è da pop, sagi Elvinius buil da vose en tras scolares da cant i collegas.
1: Quei naturalmen substanze prine, quei cantaduras, non deces, quei Whitney Houston, di Norah Jones, quei fantastic. Ad in sto, veramen essere aviarts scaffi la possibilità di recepire qui, cioè perché i receptori per il stile sono il gusto a capire qui, a sentire che sostanza qui ha. Per quella espressione musicale che quella parte della musica ha.

0: Whitney Houston con sia vusch non emblidaivla, ad ingia vista musica de miu hosp, Iso Albin. La fin de quei mainz va el in pensiun, ad el senti schon che se midici c'hai.
1: Con buda a scola va io bu pli quale routine vid gli instrument que sentio. Temps kins era, gli antir di en scola vid gli instrument eis eins grande flexibilità vid il clavezin, aveva le locals, io va los in stanza della scola de musica, che ho sai che si ta, sono concentrato con quel per scolare da canto che ho a un io sto anche in esperdi che hanno gli strumenti a casa musica e piuttosto che è mia fantasia o sa
0: also ures de musica da isa
1: io don de ures de musica un in non arte fa quel con lubiencia un quel scolarsca che vi fa per restaintic agils perché io ho il sentimento che sei meno fit di essere pensionato, che quei tutto non è finito. Il sentimento che io ho strugnato proprio. Allora, io ho mai più tra tutti i registri. E tutto non è stato da calà, finito, a plazzo.
0: Yeah. A proposito, tutti i registri, orgla, è stato un instrumento che ha fascinato gli albini di Pignanzi. Sono i orgla?
1: Io ho suonato orgla al seminario. A casa avevamo in harmonium, Giuseppe Hunder, che era organista, mio vicino, e mio scolaggio canto. E noi abbiamo un esempio per me. Mi sono fascinato al seminario, ma io orgo d'usanza di Gian Antonio de Runx, se io suonavo la posauna, la cadetta di quella Dixine, in Cirn, era nel quartetto viril, avevamo suonato, il dirigente del coro Monge, orgle avessi ustiu exercita non dic per sonar propi qua va bo sengre se chita ve schon ju chaffen zako
0: a dos pusche prende na no quoi quoi gevis quasi o con la pensione forse da blipede
1: mio collega Andrea Corat li organizza fa una sostituzione per el con le stause in vacanze va sonar duas gades in besedia se je mo con senza pais also mo simple per cui d'autirente per imperdiva aiuta da mettere insieme se c'è bel di acqua va schon aber per pitart fosco in idee da is organist in gasi tenna in gada forse a si panini x in cenaua sai book forse chi sa
0: alla posone è un in funzione
1: la posone è in funzione ma in scolar che schon si hat nio jons dir mai dei sono in scolar piven sa quali modusons per humans, che sono in alto livello, per quelli che vanno ad esercitare, è interessante che io ho mai visto quello tutto. E mi chiedo un po' di vai un fa qui, vai un fa ciò, sai un fa un thriller, sai un vai un altezza, con stati collegato, con l'incondizione, tutte quelle cose, che se io sono in scuola, magari sono in misura. Questo non. Ma per sapere se quei amici caso piuttosto che per me non mi dico terapia distrazione
0: a quella distrazione spero in quel amplio è la pensione voi svegliate l'arte musicale con il portrait del cantador posaunist dirigente a scolage de musica Iso Albin per la finta è un ulteriore gevis de musica da del quella che ha ordi il mondo della musica seriosa né classica. L'anciata fa in parte or il Requiem de Mozart, Tuba Mirum, nur che la poseuna gioca è in importante rolla ad ad accompagnà il solists. Sil Sventer suonde lui il concert per poseuna ad orchester da Georg Friedrich Wagenseil, culla solista Pia Bucher ad il Glarner Musikkollegium. Io sono Hugo Scher, a Giavige la Vus, bien divertiment, a Vinevon, bien a gusto, a plagé col programma de musica da RTR, a dia

0: musica per Lina Scadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Tai.
1: Put it on me.
0: Per Mai.
2: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Es ja pluviu als de vos dies restel pregel de fiuc el grischun auls. Per quai vala vinavon als camon absolut de fa fiuc en parts del cantun. Tenor Meteo Svizra sei les proximes duas jamnas bopli de quinta cumplivia, ascheia ca la situazium pudesse pedurar. La Fundaziun Provediment de Sanedat engia di nota SGO survein definitivamein 6 meins temps per la sanaziun planisada. La dertira regionale de Malögia ha approbau al moratori. A quel pudesum veni prolungius per maximal main 8 meins. La SGO ai de pil dezember vergau en in moratori provisoric. Per personas de exterior doi bo veni pli greve de comprar terren en Svizra. La regenza grigiuna refusesce la midada della legge federale Lex Koller che è in consultazione. Ella argumentesce che la midada schlidia bo als problems del mercato de habitazions. Ella pudesse soprattutto manar a problems en regions de montagna che independentes d'investidas de exterior per finanziar hotels e resort. La segirada d'invaliditat scrive cifras cotchnes. Jan Vergau ha la fatta in minus de 200 milioni francs ed il deficit doi crescer als proxims ons. Il motiv sa di che de pli personas droven sustegn, consum per vai de malsognes psichicas. Per da contravent vol la Confederazione avanzar la reforma planisada de la segirada d'invaliditat. De Montbaul gioga la Svizzera si usedijava al final del campionati mondial de Balapai. Alla Stun fronte l'equipe de Murat Yakin si l'Algeria, sotto l'anterior trenadre nazionale della Svizzera, Vladimir Petkovic. RTR tenvus il courant. Tondomai, tocca la prossima gara.
0: La Saira der RTR. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: musica per in mischadin. Oh, oh,
1: oh, rainy days never say goodbye.
0: Per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tutti.

vus al puls della musica. Dal Sempreverd sur il hit fin ter la scovrida. Usci varia scola vita.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglà.

steilas, de Florin d'Arms. Las steilas lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui incor ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.